0: Villa Box e state con noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Manila. Ora esatta.
18: Sono le 2:04.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina Manila, sono Nadia da Carmagnola. Vorrei dedicare i complici di Enrico Nigiotti a Lorenzo, un bacio e buonanotte.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Sono di turno e questa notte ti chiedo di farmi ascoltare Belui Sam con Imagination. La dedico a te e a tutti i manilosi al lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte, sono Christopher da Torino. Vorrei ascoltare Girl Next Door di MGK e Wiz Khalifa. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Ciao signorina Manila 9001. Vorrei ascoltare Vivi nell'aria di M2 e Miani. Grazie mille Agostino da Santena.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Silver Convention che da Bambuki. Un bacio, Amanda.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina 9001, sono Artisha. Mi metteresti Io canto di Riccardo Cocciante, grazie e buonanotte a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Enrica da Centallo. Vorrei ascoltare Material Lover di Siena Spyro e la dedico alla mia migliore amica Patrizia.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi,

0: Plus, l'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 3:02.

0: soldi.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonanotte Radio Manila, sono Maurizio da Grugliasco. Sto tornando a casa dalla serata e vorrei ascoltare This Love dei Maroon 5.

0: Ciao, sono Beppe da Ivrea. Mi potete mettere Non è mica te di Eddie Vrea, che la dedico a Melania.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Stare con

0: più.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Ivana, Ludovica e Angela da Verolengo. Ci fai ascoltare i Pinguini Tattici. Un bacio e buon lavoro a tutti.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Dario da Avigliana. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Da Dio o una qualsiasi canzone di Brescia. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Silvana, Valeria e Davide da Pinerolo. Volevamo ascoltare se possibile Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Vittorio da Genova. Mi fareste ascoltare Bonito di Arabe De Palo? Grazie e un abbraccio.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Buonanotte Manila, sono Pietro da Mondovì. Mi mettete una canzone dei Queen a vostra scelta. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo richiedere Mami Blu di Spagna, grazie a Arianna da Torino.

338 50 38 908. La signorina 9001 aspetta un messaggio o un vocale con la tua richiesta. Radio Manila, la fai suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Adriano da Torino. Vorrei per favore dedicare a Carlo e Simone la canzone Non me la menare degli 883. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Manila, sono Lorenzo da Nichelino. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare Antidroga di Fabri Fibra ed Emma.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Graziano da Biella. Volevo dedicare a mio fratello Corrado Walking on the Sun degli Smash Mouths, grazie e buona giornata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Alessandro da Torino direzione Sanremo. Questa mattina se possibile per il mio viaggio vorrei ascoltare Shout dei Tears for Fears, grazie e buon giovedì.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Lo spero. Per favore mi fai sentire Zarrillo con Una rosa blu, oppure Portami a ballare di Luca Barbarossa. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti ringrazio per tutto quello che fai per noi. Saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Silvia, a Elsa, a Margherita, a Eleonora e Artesia. Saluto Lino, Gianni, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None, le famiglie e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao, sono Giorgia direttamente da New York. Potete mettere la nuova canzone di Ultimo. Un bacio e buona giornata.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bella Vaiu.
1: Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: mi metteresti Costiera Amalfitana. Mando un saluto a te Daniela. Grazie Artesia.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore mi fareste ascoltare Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: alto e io.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
18: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 5 e 2 minuti.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Mr. Quanitol di Teddy Swims, Anna da Torino.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabrizio. Vorrei dedicare a Carmen Supereroi di Mr. Rain, grazie mille.
1: Radio Manila.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: vuole.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: come on, come on. Show them.
1: Buongiorno signorina 9001. Siamo Silvio e Daniele da Torino. Nel tragitto verso il lavoro ci fai ascoltare la nuova di Chaka Khan. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie mille Pino.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Radio Manila te le suona.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Stamattina volevo ascoltare una canzone dei Cranberries, Animal Instinct. E buona giornata a tutti, una buona giornata fresca, speriamo. Ciao.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo dedicare Ligabue con Bambolina e Barracuda. Un saluto a tutti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

Buongiorno signorina Manila, sono Claudio dalla bottega. Stamattina mi farete ascoltare una canzone qualsiasi dei Metallica per cominciare bene questa giornata. E la voglio dedicare a tutti i manilosi che sono in ascolto in questo momento. E ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Mimmo da Torino. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare una canzone di Vasco Rossi, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Flora da Chieri, vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J, grazie e buona giornata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Anche questa nottata è volata e adesso per iniziare alla grande questo giovedì vi lascio con Alsi D'Amico. Auguro a tutti una splendida giornata e vi saluto. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consigliamo dove si può di ascoltare la nostra frequenza DAB. Scaricate la nostra app, è la cosa più semplice per avere Manila a portata di dito e di udito. E il numero per interagire con noi è il 338 50 38 9.

tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

0: pensa un po' come siamo partiti questa mattina con Chiara La Ola collegiala per il 40° anniversario dell'uscita di questo singolone che era un riempipista fantastico. Dai, allora iniziamo la nostra giornata oggi, doppio appuntamento dalle 6 alle 9, poi state con me anche tra le 15 e le 18, mi raccomando, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi.
0: Buongiorno.
1: Alice, ieri qui a Cocconato ha fatto sì temporale forte, stanotte ti devo dire che comunque stamattina 20 gradi ma comunque fa caldo, ho dormito lo stesso molto poco, c'è stato solo un attimo di frescura e oggi dicono che la giornata è più calda. Alice, non ce la posso fare, fai come se fai sempre tu. Sì, vabbè, qualcosa di italiano l'ho detto. Ti auguro buona giornata e chi non ascolta Radio Manila, game over. Baci baci, Alice. Alice, ma tu quando vai in ferie? Io non vado, quindi
0: è una bella domanda. Questa è una

Manic Monday, le Bengals su Radio Manila, 338 50 38 908. Saluto Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Epopea di Dolce Nera, per favore? Grazie mille e buona giornata. Ma ci sono già delle manilose e manilosi collegati in streaming, e sono tantissimi. Buongiorno, Epopea.

0: Voce nera, epopea.
1: Ciao, sono
0: Mac.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

quel sorriso in volto, chi è che l'ha richiesta? Devo salutare Sergio Di Ciaretta, vero? Se possibile vorrei ascoltare quel sorriso in volto dei Modà. La dedico alla giovincella Carla che oggi compie gli anni, grazie. Io ascolto Radio Manila, bravi, bravissimi, tanti auguri anche da parte nostra. Abbiamo invece un messaggio da parte di Marzia. Buongiorno Alice, la pioggia di ieri è servita a ben poco, almeno qui da me. Ha fatto solo una breve comparsa e fa già un caldo incredibile. Questa mattina ti chiederei, Sara, perché ti amo dei ricchi e poveri. Ho proprio voglia di cantare mentre mi preparo ad affrontare questo giovedì. Un saluto a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora, c'è stato un momento in cui effettivamente era più fresco. Questa cosa è durata fino all'una? Sì, verso l'una. Poi si è di nuovo fermato tutto. O sbaglio? Ha fatto così anche da voi?

0: squarciagola gialla 6:23, ragazzi. Non mi fate perdere la voce così, però, eh. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Mi faresti ascoltare per favore Al mio paese di Serena Brancale? Levante Deglia, grazie mille. Chi lo ascolta da Monia e Game Over? Che cosa c'è? Cos'è che mi guarda così, signorina, col suo monitor uno acceso e uno spento?
1: Il tormentone!
0: Ma per favore,
1: io ascolto Radio Manila. Radio Manila. Te le suona quando vuoi. Mi sento.

Al mio paese Serena Braccare levante Deglia su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Ciao Radio Manila, se fosse possibile vorremmo ascoltare Cesare Cremonini con Alaska Baby. Una buona giornata, un buon lavoro a tutti e allo staff di Radio Manila, Fabio e Roberta. Ciao.

0: Cesare Cremonini con Alaska Baby su Manila 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Tra poco? Tra poco.
1: Manila Box, estate con noi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Perché? No, dico, perché abbiamo ascoltato una canzone di Renato Zero? Perché avevamo un audiomessaggio, giusto?
1: Sono la Romanza, questa mattina dedica alle due sorelle Medulla una canzone di Renato Zero. Chi non ascolta Radio Manile e Game Over. Un ciao dalla Romanza.
0: Ciao, ciao Romanza. Abbiamo ascoltato Senza.
2: Adesso buongiorno che c'è? Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il fine settimana si avvicina. Che bel freschetto che fa stamattina, vero Alice? Dopo la pioggia, il temporale di ieri pomeriggio, mamma mia che acqua ragazzi. Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, dipende dalle zone, qua ha piovuto pochino. Tutta

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini su Radio Manina, bella però, eh? Ci dà una bella carica questa. Allora, al 338 50 38 908 abbiamo il nostro Jonathan.
2: Ciao Radio Manina, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, dai, che stamattina per svegliarci bene ci andrebbe una bella canzone dei CDC a tutto volume. Sì, la dedichiamo a Gianni di Monbarcaro, il mitico re della patata, in ascolto Radio Manila, Game Over.
1: Ciao, allora facciamo così, alza il volume, ecco, alzalo ancora, eh?

0: in Black AC/DC per darci un po' di carica su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Vi ricordo oggi appuntamento doppio, quindi dai, state con me anche tra le 15 e le 18, va bene? 338 50 38 908, c'è Luca che mi dice: Alice, mi fai ascoltare l'ultima canzone di Anna Mena? Non mi ricordo il titolo, ti ringrazio. Effettivamente è freschino ma fa caldo, è una situazione strana, ti ringrazio ancora. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Allora, l'ultimo è canzone di Anna Mena insieme a Lola Indigo, si intitola Patitoa.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Infatti tua, come dicono loro, è scritto toa, ma dicono tua, mi sembra di capire. Buongiorno Alisa, sono Nicolas da Santana. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Annalisa. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro. Un buon lavoro, una buona giornata anche a te. Tra poco allora abbiamo scelto Mon Amour, che è un po' che non passa, almeno nel Manila Box Breakfast. Manila Box Breakfast!
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: person, ho un'idea. L'avete cantata a squarciagola anche questa? Annalisa, Mon Amour su Radio Manile. Sentiamo a chi c'è il 338 50 38 908. Come state? Tutto bene, ragazzi?
1: Ciao caro Quanti? Alice, buongiorno. Buongiorno, ben alzato. Stamattina si sta molto meglio, si respira. Qui ha piovuto poco, avrà piovuto 5 minuti, non ha fatto disastri, ma so che in giro ha grandinato, mamma mia. Volevo chiederti stamattina i Simple Minds con Don't You. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, buona giornata a tutti, un bacio a Cristina di Torino, la ragazza del gruppo e a Sorvita 71, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Daniela, la saluto, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, mi è appena uscita un alert dal PC, pioggia leggera nel pomeriggio. Ah, ma di nuovo? Non era prevista ieri, eh?

0: Friends, praticamente le 6:57 su Radio Manila. Leggiamo e ascoltiamo un messaggio? Sì, a Radio Manila sono Siria. Ciao Siria, vorrei dedicare mia sorella che stiamo accompagnando all'aeroporto per andare in Irlanda, My Heart Will Go On. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Hai capito? Un bel viaggetto. Bene, bello, allora un buon viaggio. Tra poco partirà la sua canzone, poi cosa ascoltiamo?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice, buongiorno Malinosi, Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare Rotolando verso Sud dei Negrita, anche perché qui stamattina nebbia. Ciao ciao, chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: E infatti mi ha mandato la foto, ma c'è la nebbia, ma proprio fitta. Sembra di essere, che ne so, all'inizio di novembre. Vabbè ragazzi, queste sono le cose che succedono quando piove, come ieri, e poi scende un po' la temperatura. Ma un po'.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7:03. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: rotolando verso sud in negrita per iniziare la seconda ora insieme. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Anche in vacanza, anzi in questo periodo soprattutto in vacanza, e a voi che rivolgo questo pensiero, mi raccomando, scaricate la nostra app, perché solo con la nostra app potete avere Manila a portata di dito e di udito sempre. Al 338 50 38 908 che abbiamo? Ah, l'ho già riconosciuta la canzone, Ocho.
1: Ciao Ali, sono Lele, il macellaio di Settimo. Stamattina volevo richiedere la canzone di Righeira, Tengo di Nero, e di al responsabile del negozio Jessica, e chi non ascolta Radio Manila è game over. PS, ma sono arrivati.
0: Ma chi? Ma dice a me o dice alla responsabile del negozio? Fammi sapere, sono curioso. No tengo di

No tengo dinero, Irighiera. Ah, ho capito, mi ha risposto Lela. Adesso ho capito di cosa si parlava. Ma no, non si può dire. No, non posso dirlo in radio. Buongiorno Alice, sto camminando e già sudando. Gentilmente potresti farmi ascoltare Achille Lauro con Perdutamente. Ringrazio e auguro una buona giornata a tutti. Barbara da Cuneo. Ciao Barbara, un bacio sulla fronte. Ciao, sono Laura. Metteresti Please Forgive Me di Bryan Adams? Grazie mille, buona giornata come sempre a tutti. Una buona giornata a te, un bacio anche a te Laura. Allora iniziamo con Achille Lauro?

0: niente un fuoco d'artificio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info

0: caffè,
1: eh? Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico. Still

0: Appena ascoltato, devo salutare Luke che scrive: ciao, posso chiedere Enter Sandman dei Metallica? Grazie. Hai capito? Qui andiamo di chitarre che incominciamo ad ascoltare. Sì. Però abbiamo un altro audiomessaggio, giusto? Avanti.
1: Buongiornissimo Super Alice. Sono appena partito di casa, il termometro marca già 22 gradi, quindi mi sa che sarà una giornata molto calda. Ascolta, nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare Ti immagini di Vasco. E niente, saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che stanno andando a lavorare e tutti quelli che oggi infatti erano al caldo. Niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragni, un abbraccio.
0: Allora, se piove di nuovo un po' come ieri, ho visto che dovrebbe arrivare la pioggia verso le 17, giù di lì, e poi anche di nuovo durante la notte, forse la situazione si sta stabilizzando un po'. Enter Sam.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Spot. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Se ti immagini Vasco Rossi nel Manila Box Breakfast, avanti.
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Sì, soldi. Tantan. Ah. Di Mammut. Qui la temperatura è bella fresca. Ha piovuto. E... però verrà caldo. Va bene, grazie. Buona giornata. Siamo già un piede nel weekend. E chi non ascolta Ardomeniche Moda, saluto il signore Marcella. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao Marcella. No, allora il problema è che adesso le case sono bollenti da questi, cos'è, 25 giorni che ormai fa caldo così. E quindi anche quando fuori è un po' fresco come oggi, dentro è come, cioè anche con le finestre aperte, come se non succedesse nulla. Vero? Soldi, Mahmood.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: soldi Mahmood su Radio Manila, il Manila Box Breakfast. Siete su Manila, giustamente l'unica, dico l'unica radio che ve le suona quando volete.
1: No, buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Giuseppe, nell'augurare buon giovedì, giovedì anche come te. Io sto andando al corso dove oggi devo fare la prova d'esame, quindi cucinerò per tante persone. Senti, devo sentire Parlami d'amore di Gramaro. Ricordo a tutti che sono ascoltate Alice e Radio Manila, siete che ti viene qui. Muover. Facile Bettino, ciao!
0: Ciao Bettino, ma ho capito tutto, ragazzi!

0: Brividi, eh? No, brividi per questa canzone del Dufritti 7. Ma come vola il tempo, avanti.
1: Buongiorno, Radio Manila, e buon giovedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: Un saluto di Montà. Come sempre, voglio ascoltare l'ultimo, se è possibile, la canzone Quando dorme la città, se non si può quella, Piccola stella, è dedicata a Manuela, la mia compagna, e di Ricravo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, allora la prima che ha richiesto non è un singolo radio, mentre Piccola stella è richiestissimissima.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Hai da sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel

0: sono luce.
1: Piccola stella, ultimo alle 7.46 su Radio Manile. Buongiorno Alice, finalmente un po' di fresco, se dura. Vorrei ascoltare Snap di Rosaline e Alfa, oppure fosse già passata, ma che ne sanno i 2000. Sono Linda, mando un saluto a tutti i manilosi, a te caro Alice, che ci tiri in compagnia al mattino, un grosso bacione, un bacio sulla testa a te Linda.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

Alfa con Snap, addirittura è venuto fuori un altro alert nel computer, allerta temporale. Sì, sta tornando come ieri questa allerta temporale nel pomeriggio verso, insomma, intorno alle 17, anche se ieri poi è arrivato molto prima, almeno dalle nostre parti qua, nel, diciamo così, Torino nord-ovest. Buongiorno Radio Manina, sono Valeria. Questa mattina mi potresti mettere I Could Be The One di ABC? Oppure ti chiedo Hey Baby di Pitbull. Grazie mille, buona giornata. Ciao Valeria, eccola!

0: ABC, I Could Be The One su Radio Manila, 338 50 38 908. Con cosa chiudiamo quest'ora?
1: Buongiorno Alice, buon giovedì, sono Tiziana di Villanova, volevo chiederti se mi facevi ascoltare Come bello il mondo insieme a te di Max Pezzali. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, augurando a tutti una buona giornata. Sappiamo che chi non ascolta questa magnifica radio è game over.
0: Ciao Tiziana, un bacio a te.
2: Momento canterino.
0: Grazie regia.

0: Max Pezzali con il mondo insieme a te. Così concludiamo la seconda ora del Manila Box Breakfast di oggi. Oggi dopo appuntamento sarò con voi anche tra le 15 e le 18. Ciao, sono Veronica. Posso richiedere da Dio di Brescia che non ascolta di Manila Game Over. Ciao Veronica. Allora facciamo così, la tua canzone arriva all'inizio della terza ora, tra poco, dopo le prime news della giornata. Mi raccomando, rimanete appiccicati.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 8:03.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo de Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
6: Devo dire un segret.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
12: Cioè, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
13: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
11: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
14: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
11: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Abbiamo iniziato la terza ora del Manila Box Breakfast con Dadio, l'ultimo singolo di Bresh su Manila. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio come il nostro Stefano.
1: Buongiorno Alice, oggi grazie a Dio fa un pochino più freschetto anche da noi. Vogliamo dedicare questa canzone a Marcella e a Silvanuzzo Bello e poi anche alla nostra Maya che non trova le pinze. Mettici per cortesia una canzone degli ABBA e chi non ascolta la Biomanila è game over come la Mary. Ciao,
0: ciao, un abbraccio a voi. Ho scelto Voulez-vous 1900 si fa

0: Bomba su Radio Maria alle 8:15. Allora devo salutare Bertu che scrive: ciao, stiamo andando a lavorare, vorremmo sentire Vorrei ma non posto. Tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
9: Voglia di convenienza?
10: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande confezioni Margherita.
11: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
12: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
11: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
12: Confezionimargherita.it.
11: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
12: Tutta convenienza.
11: A Sanfrè.
13: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com punto it o 350 137 72 10.
14: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli 299

0: 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

il tempo in cui J-Ax e Fedez facevano duetto Vorrei ma non posto su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Gabriella, vorrei ascoltare la canzone di Phil Collins I Wish It Would Rain Down. Grazie chi ne ascolta Radio Manila Game Of. Guarda, purtroppo non è in playlist quella canzone, Gabriella, ho scelto per te un grande successo, chissà se lo riconosci. Mamma mia, torniamo nel 1956. Questa è Invisible Touch. Siete su Manila, buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: insieme ai Genesis. Era già solista, ma ha suonato questa canzone con i Genesis. Avanti, chi c'è? Al 338 50 38 908.
1: Buongiorno, buongiorno, Radio Manila. Saluto tutti i manilosi. Sono Michael da Pianezza. Volevo chiedere la canzone di Cristina Aguilera, Control House Down, se possibile. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Michael, sei il mio compaesano, eh. Allora guarda, quella canzone purtroppo non è in playlist, ho scelto il grande successo per te, Lady Marmalade.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Oh, my soul, sisters, let me hear ya.

0: ma chi è che non fa? Lady Marmalade, Christina Aguilera, chi? Le notizie sul traffico ci sono, vero?
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Stamattina addormentata perché ieri sera siamo andati a vedere il concerto di Bruno Mars con Luca e con Paola, e quindi siamo arrivati a casa da Milano che erano 2:15. Sonno sonnissimo. Quindi stamattina ti chiedo una canzone di Bruno Mars. Non si potesse, ti chiedo di mettermi una qualsiasi canzone associandomi a qualche Maniloso. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile è un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Bacio. Allora, dopo la viabilità arriva il singolo, l'ultimo singolo di Bruno Mars, singolo radiofonico, Oh My Soul.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora bentrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova all'uscita di Castelnuovo Scrivia in direzione Genova. Sempre sulla A7 segnaliamo code per la presenza di veicoli scortati fra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso. Si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Mars in realtà mi hanno detto che è stato un concerto pazzesco, quello di Bruno Mars a San Siro. Fantastico, mi sarebbe piaciuto andarla a vedere. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo. Alla fine dell'allenamento mattutino vorrei ascoltare il singolo delle Bambole di Pezza, Nuda ma alla moda, che purtroppo non è ancora un singolo radio, però magari uscirà domani, sentiremo intanto, oppure un'altra loro canzone a tua scelta. Un saluto a tutti i manilosi, chi ne ascolta le mie Game Over, ascoltiamoci l'ultimo singolo, ovvero Porno, le Bambole di Pezza su Manila.

0: Di pezza con porno sulle manine, devo salutare Naike da Torino che vuole invece ascoltare una canzone di Sara Toscano. Abbiamo scelto per lei Atlantide. Sara Toscano su Manila 338 50 38 908. Saluto tutte le manilose e manilosi collegati anche al nostro streaming, sono tantissimi.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

un'ottima sveglia, vorrei dedicare Tropicana a tutti i manilosi. Chi non ascolta la mia Game Over, salvo The Mirafiori Sud. Salvo, possiamo? Sì, possiamo. No, lo chiedo alla signorina. Possiamo e come? Ascoltiamoci Boom the Bash.

0: tropicana.
1: Macarena, Bunda Bash featuring Annalisa, l'abbiamo ascoltata molto volentieri, ci ha fatto fare un salto in qualche istante fa. Allora, abbiamo il 338 50 38 908, un messaggio di testo, cioè sono Adi da Neive, in provincia di Cuneo, stiamo partendo per una trasferta con i miei colleghi. Con i miei colleghi Angelo e Danilo vorrei dedicargli Criminal di Baby Gang e Alfa. Grazie mille, ciao. E l'Alfa, l'ascoltiamo tra poco?
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
12: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: non ci sono solo loro due, Baby Gang, l'Alfa, Omega, Roberto Ferrante, Criminal. Buongiorno a tutti i manilosi, sono David di Sanfre. Volevo ascoltare On the Floor di Jennifer Lopez, la dedico ad Antonia di Cuneo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un abbraccio a tutti e due.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Lopez con Pitbull on the floor. No, mi fa ridere il nostro Lele che scrive: l'urlo dell'Aguilera, che abbiamo ascoltato una mezz'oretta fa, lo fa molto bene il collega quando gli cade il caffè sulla scrivania. Ecco, appunto. Ciao Radio Vanilla, sono Marina, vorrei ascoltare Boozin' the Real di Hevia, grazie. Ma questa canzone ebbe un successo stratosferico.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Riascoltando questa canzone ho la stessa sensazione che ebbi quando uscì The Final Countdown a fine degli anni 80, uguale, identica. Era ovunque, Evia. Ti ricordi, colleghissimo?
1: Sì, mi ricordo, sì. Me lo ricordo benissimo. Questa... Mamma mia, ti giuro, sono... Sai quando ti vengono quei flash proprio?
0: Sì.
1: Dei flash proprio, davvero.
0: Ma io ricordo che, non so, era nelle pubblicità, in discoteca la mettevano prima di iniziare a ballare, era un riempipista.
1: Vero.
0: Nei locali, la sentivi in strada, sui camion, quelli che fanno la pubblicità.
1: Cioè, è vero, ovunque. Era ovunque, sì, è vero, ovunque. Era virale, come si direbbe oggi.
0: Sì, come si direbbe oggi, è che ci aveva fatto... No!
1: No! No!
0: Come
1: però
0: The Final Countdown.
1: The Final... sì.
0: Sì. Cioè, le canzoni sono bellissime, però a forza di ascoltarle così tanto...
1: Dopo un po' ti sfrantecano in... Cioè, no, nel senso, ti così, ti annoiano dopo un po'.
0: Aggiungere all'enciclopedia.
1: Sì.
0: Sfrantecano.
1: Esatto. Comunque ti ho mandato una gif,
0: Perché eri in ritardo allora.
1: Ero un po' in ritardo, ti ho mandato questa gif. Ti ho dato quella roba lì perché sono questo livello qua, nel senso
0: che... perché tu sai che io mi alleno.
1: Sì, per quello, perché guarda, l'ho pensato subito, ho detto lui che si allena, a differenza mia che infatti cioè, rantolo a un certo punto.
0: Sai che giorno è del mio allenamento, è quello della tua gif?
1: Ecco, che giorno?
0: Il lunedì.
1: Ecco, è vero, quello lì è terribile, lunedì. Però allora io me ne andrei, cioè, nel senso, con molto dispiacere.
0: Io me ne andrei, che fra poco ritorno.
1: Questo è vero, però io me ne andrei in vacanza.
0: Da domani,
1: una settimanina. Però, insomma, ci risentiremo poi tra una settimana. Quindi domani non ci sarò io. Però la gif me la potresti mandare lo stesso, così giusto per non farmi sentire sola e abbandonata.
0: Possiamo dirlo, saranno un orario un po' diverso la prossima settimana.
1: Sì, sì.
0: Possiamo dirlo ufficialmente?
1: Certo.
0: Sì, io farò dalle 7 alle 11 la prossima settimana, quindi ho tempo.
1: Bravo.
0: Ho tempo, ho quella mezz'oretta in più la mattina per mandarti la GIF.
1: La GIF è per forza, sì, ma perché sennò io poi mi sento fuori dal giro. Non vorrei
0: fuori dal tunnel.
1: Dal tunnel è quello mai, secondo me, però vabbè.
0: Vabbè,
1: ci provo.
0: Curiosissimo, buone vacanze.
1: Sì, grazie.
0: Mannaggia. Così
1: grazie. Grazie.
0: Quindi tu andrai in un posto dove potrai usare il cannuccione?
1: Il cannuccione, bravo.
0: Quello
1: sì, sì.
0: Cocktail.
1: Io mi spegnerò come un... Sai che dici, vai, è un viaggio culturale. No.
0: No.
1: In questa settimana in particolare, cioè io svengo cannuccione collegato direttamente, insomma,
0: sì, al bar
1: ovviamente, dove mi riempiranno, sono già stati retribuiti perché sanno che quando arrivo così devono fare, basta, mi metto lì, mi piazzo lì.
0: Ah sì, è un all inclusive Manila,
1: sì,
0: cannuccione.
1: Esatto, mi idrato e sto lì sulla spiaggia.
0: Va bene, perfetto.
1: Così,
0: buona vacanza.
1: Così.
0: Mi raccomando, almeno rispondimi quando ti mando la chiesa.
1: Ma certo, ma ovvio.
0: Va bene, certo. Buona vacanza.
1: Grazie. Ciao.
0: Noi ci risentiamo alle 15. Baci.
1: Vero.
0: Baci.
1: Ciao.
2: Radio Manila.
3: Estate.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Radio Manila.
3: ora esatta.
6: Sono le 9:04.
7: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
8: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elish Lam. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Manila News.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Ufficialmente il Manila Box Brunch, buongiorno, buon giovedì 16 luglio, manilose e manilosi all'ascolto, sai che c'è? E la Mucchi da domani in vacanza, quindi non potevo che mettere questa Holiday. Mi è venuta in mente questa dei Green Day, così giusto che sapete, io arrivo, apro roccheggiando, ma poi tutto il resto lo decidete voi che siete gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908 però io vado immediatamente, senza neanche pensarci troppo, a girare la ruota, perché siete già tantissimi. Ciao Radio Manila, sono Veronica da Canelli, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Katy Perry in vista del concerto di domenica a Lucca. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora ci scommetto, Veronica, che questa la farà sicuro Firework. Arriva Katy Perry.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Siamo aperti anche ad agosto.
13: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
14: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
13: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
15: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
16: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
17: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio.

0: Into the Sun, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Vi ricordo i nostri social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando scaricatela. Siete nel brunch con la Mucchi, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Manila, sono Mirko.
0: Ciao Mirko.
1: Tacchieri. Volevo ascoltare una qualsiasi canzone di Achille Lauro, basta che sia di Achille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva per te. Ama.

0: 1969, siete su Radio Manila alle 9:27, caffè a profusione. Io ho fatto una ricca colazione, se possibile, con cappuccino e tanto di cornetto, che ci ha portato una nostra carissima ascoltatrice Ale, che saluto. Allora, direi di andare avanti a girare la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao cara Roberta.
0: Buongiorno.
1: Sono Vita.
0: Ciao Vita.
1: Al lavoro. Tanto per cambiare.
0: Ci tocca,
1: se
0: Vita.
1: Se fosse possibile, mi faresti ascoltare Rocco Hunt e Noemi con Oma. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, in particolare il Trumba, le ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, i panettieri di Nonne. Ciao e buone vacanze.
0: Grazie, grazie Vita, arriva per te Omaro, quante Noemi.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Savona. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere ancora verso Savona, mentre per il recupero di un animale in carreggiata il traffico è rallentato fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: questa per Anna Rita e le sue nipotine che ci stanno ascoltando da casa con tanto di condizionatore al freschetto, giusto? E fate bene, dai. Però oggi posso dire si sta meglio, vero? E me lo state dicendo in tanti. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: State tutti bene? Finalmente, forse stamattina c'è un po' di arietta.
0: Dai.
1: Ascolta, per favore, vorrei ascoltare una canzone di Vasco, stando sempre in tema bello roccheggiato, una canzone a tua scelta, e dedicarla a tutti i fan che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per Roma, me compresa. E niente, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manina, super game over. Ciao Roberta da Magliano Alfieri.
0: Ciao Roby, un abbraccio. Sai cosa? Io dico, ma perché siamo così sfigati? Sono arrivata anch'io in ritardo, ragazzi, cioè devo fare qualcosa, tutto ciò che è in mio potere per avere questi biglietti. Allora senti, ti riporto nel 1985, una nuova canzone per lei. Arriva Vasco, il nostro Vasco, su Radio Manila.

0: Una nuova canzone per lei, Vasco Rossi. Allora, veramente fai. Allora, Giusy mi chiede: ciao Roby, pronta per la prova costume? Ma stai scherzando? Ma la prova costume è inesistente per quanto mi riguarda. Cioè, la prova costume è già stata bocciata in partenza, Giusy. Cioè, non ho speranze, lascia fare, lascia stare. Appena mangiato cornetto con la marmellata di albicocca, dai. Non sono credibile. Pronto?
1: Mitica Mucchi, buongiorno, il padre da Torino.
0: Ma buongiorno.
1: Volevo richiederti un pezzo del mitico Omar Pedrini, in particolare Diluvio Universale, che è anche un po' a tema di questo periodo un po' di sovrariscaldamento.
0: Vero.
1: Dedicarlo
0: vero.
1: A tutti i manilosi e soprattutto a te.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao grande, ciao ciao.
0: Ciao, un abbraccio padre. Allora ce l'ascoltiamo volentieri, il grande Omar Pedrini, dal 2023 Diluvio Universale.

0: abbraccio ragazzi, grande, come dire, così grande classe Omar Pedrini, diluvio universale, ce la siamo ascoltata su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Michela. Volevo dedicare una canzone ad Alberto, Alessia, Roberto e Claudio che stanno facendo una gita fuori Torino, e bravi, e io qua a lavorare. Volevo dedicare una canzone dei Pinguini Tattici, se possibile, Giovani Wannabe, buona giornata a tutti. Allora, c'era qualcuno però che voleva ascoltare i Pinguini Tattici, forse quella insieme, sì, Bottiglie Vuote. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Bottiglie Vuote, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora facciamo così, la signorina ovviamente ha già deciso diciamo quale canzone dei Pinguini Tattici andremo ad ascoltare, ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo con...
1: Ciao, sono Mischeta, Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social.
6: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
7: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del

0: a partire da soli 7.000 euro. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Giovani Wannabe, e siete su Radio Manila con la vostra mucchina. Sentiamo chi
1: ciao,
0: c'è.
1: Ciao bellissima Roby.
0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene,
1: ho
0: grazie.
1: Ho sentito che vai in vacanza.
0: Dai. Sì.
1: Sono contenta per te, io la prossima settimana.
0: Brava, brava.
1: Senti Roby, mi piacerebbe sentire Against All Odds di Phil Collins.
0: Del Filippone
1: e
0: Collins.
1: E la dedico prima a te, poi a tutti, grazie, i manilosi, e auguro una buona giornata, e io ho già caldo. Ho detto tutto.
0: Ecco,
1: dai,
0: bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao, ti abbraccio.
1: Sono Roberta di Pecetto, forse non l'avevo
0: ciao,
1: detto.
0: Ciao Roby. Sì, guarda, non c'è neanche bisogno che tu ti firmi, ormai lo so e lo sappiamo. Un bacio a te, a Maya. Vedi, avevo appena finito di dire che fa più freschetto, si sta meglio, alla fine invece ripiombiamo nel caldo, a quanto pare. Allora, buongiorno Muki, come stai oggi? Ti posso chiedere, molto bene, ti posso chiedere agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso? Grazie, buona giornata, calda. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni a tutti, Marcella. Dai, non ha piovuto solo stanotte, da noi ha piovuto solo stanotte poco, però ha rinfrescato, potrebbe aver piovuto sul lago d'Orta. Beh ragazzi, dai, a me ieri è venuto un rovescio proprio di quelli belli tosti tosti, però insomma dai, è finito in fretta e poi si è subito asciugato tutto, però insomma ho preso secchiate d'acqua per chiudere la veranda, ma va bene così, vedremo come andrà oggi. Adesso arriva Phil Collins, ma poi arriva anche Tommaso Paradiso, adesso Against All Odds.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta,
4: sono le 10.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite 0 San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade a Rigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra, questo nuovo singolo apre la seconda ora di brunch con la vostra mucchina. Ultimo giorno, poi vi saluto per le vacanzine, ma solo una settimana, poi ritorno. Ciao Mucchi, sono Tiziana. Stamattina mi faresti sentire Pronto a correre di Mengoni, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, devo andare bella spedita, perché voglio accontentare la maggior parte di voi. Con te.

0: Su Radio Manila, pronto, chi c'è?
1: Buongiorno Manila, buongiorno malinosi.
0: Ciao.
1: Oggi volevo salutare Angelo, il caposervizio mio e di Gabriele, che non si è presentata, un po' latitante.
0: Ah, ok.
1: Gabriele detto il Pulons e tutta la New Steel. Voglio dedicare a loro la canzone Black and White di Michael Jackson, o se no una qualsiasi canzone di Marrakesh. E non ti dico già lo sai, perché già lo sai che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Giusto, ben detto. Allora ce ne torniamo nel 1991. Io me lo ricordo bene quando uscì questo singolo. Mamma mia, Black or White, Michael Jackson, ce l'ascoltiamo.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Giorgio collegato in streaming da Torino tramite la app.
1: Bravo Giorgio.
0: Vorrei ascoltare Adamo ed Eva di Luigi Strangis. Grazie Roberta, buon lavoro a te e un ringraziamento perché anche questa mattina ci tieni compagnia. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Grazie Giorgio, grazie a te per esserci e arriva Luigi Strangis, Adamo ed Eva.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
6: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
9: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
10: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 17.

7.23 Fedez Analisa, articolo 31 Disco Paradise, ce la siamo ascoltata, abbiamo anche accontentato la nostra Patti che nel brunch ha richiesto questa canzone. Ciao Radio Manila, sono Shari, oggi mio figlio Michael compie 14 anni. Wow, e lo stiamo portando in piscina con i suoi amici Iari e Cassandra. Vorrei dedicargli la canzone Per un milione di Bundabash. Se fosse già passata va bene anche a modo tuo di Ligabue. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tantissimi auguri a Michael. Arrivano i Bundabash.

0: da Sanremo 2019 per festeggiare il compleanno di Michael, ma i compleanni non sono finiti oggi.
1: Radio Manina, sono Paola.
0: Ciao Paola.
1: Mi vorrei dedicare a mia figlia Giulia, che oggi compie 16 anni, tanti auguri di Raffaella Carrà. Giulia, ti voglio tanto bene, nella tua vita ci sarò sempre. Tanti auguri Giulia. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Allora tutta per Giulia, tanti auguri, arriva Raffaella Carrà.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per il recupero di animali sulla carreggiata fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano e fra Drosso e Debuscè in direzione Piacenza. Infine la A6 Torino-Savona per lavori, sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberto.

0: Anch'io, dai, dai, Shakira Bardaboy su Radio Manila 10:38. Dai, anche questa la possiamo aggiungere ai tormentoni, Cosa dite, quei tormentoni che ci sono? Allora, siete tanti, ma io cerco veramente di arrivare da tutti, o almeno vi voglio anche salutare. Buongiorno Mucchina, se è vero che la sofferenza ti cambia, allora spero che cambi la mia vita, ma in meglio. Ho un'anima che amo fino allo sfinimento, vivo un amore folle da 19 anni, vorrei sentire Filo Rosso di Alfa, per favore. Buona giornata a tutti, che come me, quelli che come me lottano con i demoni interiori. Lo sai chi sono, ma sto anonima stavolta. Certo, starai anonima, io non dico niente, dico solo una cosa, che amare tanto vuole anche dire tante volte soffrire tanto. Ricordati sempre che soffrire va bene, purché ne valga la pena, purché sia corrisposta a questa cosa e ci siano dei gesti concreti nel tempo. Questo ti dico, poi è vero che quando si ama tanto si soffre anche tanto, però metti sempre te stessa, la tua salute mentale, psicofisica al primo posto, mi raccomando. Ti abbraccio. Allora saluto anche Stefano, ciao Super Roby, buone vacanze, buon riposo, nonostante i colleghissimi siano ottimi, certo la tua assenza si farà sentire moltissimo, grazie, buona giornata a te e all'intero staff di Malina, Malinose e Malinosi, Stefano da Varese. Allora Stefano, un abbraccio. Ecco Mucchi, hai voglia di raccontarci retroscena di quando un conduttore va in ferie? Io mi immagino una scrivania piena di post-it con scritto alle 9:34 prendono il caffè, nominare spesso di girare la ruota, ogni tanto versare il caffè sulla scrivania, se le cuffie non funzionano smanettare lo spinotto che fa i capricci, eccetera. Lele, aggiungici pure sedersi sugli occhiali, buttare giù l'acqua, tutte queste cose qua che ormai sapete bene, non è che ve le devo dire, lo sapete molto molto bene. Ciao Radio Manila a tutti i manilosi, vi scrivo perché al momento sono al lavoro, non posso mandare audio. Sono certo che la mia compagna vi stia ascoltando e vorrei farle gli auguri per il suo compleanno, ringraziarla per tutto il sostegno e supporto che mi ha dato in questi mesi, dirle che la amo tanto, dicendole, dedicandole una canzone di Achille Lauro, che è il suo cantante preferito. Grazie, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, però non ti sei firmato, Simone, giusto? Perché se no lei non capisce chi sei e magari non si capisce neanche a chi arriva. Però Achillone Lauro l'abbiamo ascoltato proprio poco fa con 1969. Adesso invece andiamo in musica, ma la dedico anche a voi, Alfa con il Filo Rosso.
1: Dimmi perché

0: Alfa, il filo rosso su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, sono Gaietta da Chieri.
0: Ciao.
1: Questa mattina vorrei sperare una canzone degli 883. Se fosse possibile, tieni il tempo, altrimenti sei un mito. Grazie, auguro tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Gaietta, allora tieni il tempo, arriva dal 1995, ce l'ascoltiamo insieme, anzi ce la cantiamo insieme. Arrivano gli 883.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
10: Che occasione all'autostrancia.
11: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
10: Autofrancia.
11: Scopri di più su autofrancia.it.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e il loro nuovo singolo hit Parade, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila, quasi le 11, quasi a conclusione di questa seconda ora di brunch. Pronto?
1: Hola Radio Manila. Hola. Sono Joaquin e sto vivendo in Torino da 5 anni e ascolto sempre Radio Manila. E oggi volevo domandare una canzone di Taylor Swift, perché mi gusta moltissimo, e l'Argentina ha vinto contro la Inglaterra. Entonces vamos por Leo y por Maradona, forza Argentina. Grazie.
0: Ma che meraviglia questo accento, che meraviglia. Allora senti, ti metto un classicone di Taylor Swift, visto che te gusta così tanto. Ci ascoltiamo Shake It Off dal 2014 su Radio Manila.

Shake It Up, Taylor Swift su Radio Manila. Buongiorno, mitica Roberta, sono Ellie, mi faresti ascoltare la canzone di Mika, Celebrate? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, certo, arriva Mika.

0: sempre.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:02.
6: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
0: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

Peppe su Radio Manila, è iniziata la terza ed ultima ora di brunch, poi ci salutiamo, la mucchina fra poco sarà ufficialmente in vacanza, lo so, una settimana, però sono già grata. Buongiorno Mucchi, buon caffettino, stamattina mi faresti sentire quella che non sei di Ligabue, grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over, arriva in Liga.

0: 1995, l'album era Buon Compleanno Elvis, uno dei più begli album di Liga secondo me, e Quella che non sei, beh, uno dei singoli più belli sicuro.
1: Buongiorno. Pronto? Radio Manila.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Mucchi.
0: Ciao.
1: Sono Michela.
0: Ciao Michela.
1: E Leo. E siamo,
0: ciao,
1: qui
0: Leo,
1: in cucina a lavorare al caldo.
0: Ah, mannaggia.
1: Volevamo dedicare la canzone alla nostra collega Laura, che oggi fa gli anni. Una canzone che a lei piace tanto, Salda Vinci, quella di Sanremo. Grazie mille, un bacio a tutti, e chi ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Eccola, arriva per voi.

0: embassy.
1: Ciao Radio Manila, siamo...
2: Ciao!
3: Celeste
1: e Gabriele, siamo in viaggio per le nostre vacanze verso Alba Adriatica. Vorremmo ascoltare, se potresti metterla, Buon Vento di Jovanotti Alfa. E chi non ascolta Radio Manila, eh?
2: Ciao, vi abbraccio forte. Allora, non riesco ad accontentarvi perché Alfa l'abbiamo sentito con il filo rosso proprio poco fa, non posso riprogrammare. Se vi va, datemi una scelta.
4: Ciao Radio Manila, siamo Dani, Ale, Rita e il mitico Aldo, sempre qui che vi ascoltiamo dal panificio di Aldo Chiesa di San Maria del Bosco. Vorremmo chiedervi A Cena dei Tuoi di Mischilla, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, allora, se non sbaglio, questa canzone di Mischilla e anche con J-Ax, che abbiamo ascoltato poco fa in Disco Paradise, quindi non posso accontentare nemmeno voi ragazzi, mi dispiace, però se vi va, datemi veramente una scelta. Pochi secondi però, perché sennò mi perderò il messaggio. Ciao Radio Manila, sono Kedi e sto andando ad Arona con mia mamma, volevo chiedere Hearings di Malcolm Todd. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ce l'ascoltiamo.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
9: Voglia di convenienza?
10: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
11: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
12: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
11: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
12: Confezionimargherita.it.
11: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
12: Tutta convenienza.
11: A Sanfrè.
13: Sorridi.
14: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
15: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
16: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233

0: quella roba che ti mette, quella canzone che ti mette proprio un po' così di allegria, di gioia nel cuore, la vita, così è tutto un sali e scendi, tutta una montagna russa, chi lo dite? Pronto?
1: Buongiorno Roby.
0: Buongiorno.
1: Senti, per favore, mi farete ascoltare I Can't Stand It dei 24/7. Penso che in playlist dovrebbe esserci. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro, saluto tutti i manilosi, anche a tutti i manilosi una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Roby.
0: Grazie, ciao a te. Ciao Lino, arrivano i 24/7.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

Dance Theoria su Radio Manila alle 11:35. Questa è già una hit, sicuramente la sentiremo. Il sound di Madonna è veramente inconfondibile. Buongiorno Roby, sono Fabrizio. Stasera andrò al suo concerto di Giuliano Palma, che meraviglia. Ti chiederei una sua canzone. Domani invece potete trovarmi in rianimazione in qualche ospedale, visto che sto facendo festa da 3 giorni. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Te la stai spassando, Fabri, tutti i concerti ti stai facendo e fai bene. Si vive una volta sola e poi se si vive di musica non si sbaglia mai. Ti regalo questa bellissima di Giuliano Palma con i Blue Beaters, Pensiero d'amore, ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Buongiorno Manila, buongiorno Mucchi, qui è il tuo trumbolotto della Val Chiusella.
1: Buongiorno trumbolotto.
0: Stai, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Innanzitutto auguri per le tue vacanze,
1: grazie.
0: Anche se sono brevi, ma
1: intense.
0: Meglio di niente.
1: Grazie.
0: E oggi, se è possibile, ti richiedo Tiziano Ferro con La Mia Prima Festa del Papà. La dedico a te e a tutti i manilosi, la dedico,
1: grazie,
0: al mio trombino, mando un bacio a Pia e ricontraccambio i saluti di vita che ho sentito prima, e detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba. Ciao bella Robertina.
1: Ciao trombolotto.
0: Riposati.
1: Un abbraccio, sì, ecco, bravo, hai detto bene, riposati, l'unico mio obiettivo della vacanza. Allora, sentiamo ancora un messaggio, dai, pronto.
2: Ciao Robi.
1: Ciao.
2: Sono Gianluca da Collegno.
1: Ciao Gianlu.
2: Come stai?
1: Bene.
2: Io sono alle prese con le faccende di casa.
1: E bravo.
2: Sistemare un po' casa, adesso provo, anche se oggi fa un po' più freschetto di ieri, provo.
1: Sì.
2: A tirare qualcosina, perché qua con questo caldo nei giorni passati non si poteva fare veramente nulla.
1: Stirare tosta.
2: Per favore, stamattina potresti mettermi la canzone El Party di Jack La Furia?
1: Ok.
2: E ti ringrazio, come al solito. Saluto tutti i manilosi, ricordo che non ascoltare di Manila è un super game over. Ciao Roby.
1: Ciao Gianlu, grazie, un abbraccio a te. Allora, adesso arriva Tiziano Ferro, La Prima Festa del Papà, una bellissima canzone targata 2022, e poi facciamo festa con il party Jack La Furia e Alessio tra poco.
3: Io cambio anima, tu cambi sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, che ti sognavo perché ti negavano a chi è

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, che sognavo perché mi negavo.

0: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti Radio Manila sei game over bitch.
1: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it. Stock
3: Arts. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e Stock Arts. Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social. Gli affari di Stock Arts. Che
5: prezzi! Da Ford Autos Società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: vento.
1: Ciao Roberta, sono Cinzia da Alba, ti chiedo gentilmente Vasco Rossi con Canzone oppure Gabbani, Viva la vita. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora Vasco l'avevamo ascoltato, quindi ci siamo ascoltati questa canzone meravigliosa di Francesco Gabbani. Allora andiamo avanti, pronto?
2: Ciao Robertina, buongiorno.
1: Ciao.
2: Sono in ritardissimo a farti la richiesta. Se hai ancora tempo mi fai sentire Bruno Mars con When I Was Your Man. Vabbè, hai capito. Ti ho mandato il video, mia figlia ieri sera è andata al concerto a Milano.
1: Che meraviglia.
2: Dice che è stato bellissimo.
1: E ci credo.
2: Ti mando un bacione, ti ringrazio. Saluto tutti i manilosi, in particolare le mie amiche e i miei amici. Un caro saluto a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, allo staff e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Ciao Dani, un abbraccio, che meraviglia, Bruno Mars me lo sarei visto volentieri. Grazie per il video, ciao Mucchina bella del mio cuore, so che va in vacanza, che dire, buona vacanza, presto Savu, grazie Savu, un abbraccio grande. Adesso ci ascoltiamo questo pezzo meraviglioso di Bruno Mars, 2013, chissà sentirlo dal vivo, che valore aggiunto, When I Was Your Man.

0: Meraviglioso, Bruno Mars. Allora, dai, pochi secondi, ancora.
1: Ciao,
0: l'ultima,
1: Maria,
0: l'ultima.
1: Sono Fabio e vorrei ascoltare i PIO DJ Axe. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
0: Ciao, siete ancora tantissimi. Saluto Pino Renato. Non riesco ad accontentarvi tutti. Ciao, sono Eleonora dal Cocco Beach di Bisogno. Volevo richiedere, se fosse possibile, Wonderwall degli Oasis. Saluto la mia bellissima Rose e gliela dedico a lei. Un augurio a tutti, buon lavoro. Chi non ascolta Manila è game over. Allora, dai, la signorina ha scelto J-Ax. EPIO, ce l'ascoltiamo, l'ultima del brunch.

0: Allora, vedi, anch'io vorrei sparare agli altri con i tranquillanti. Hai sentito cosa ha detto?
1: Ho sentito.
0: Pensa a fare un quando sai c'è qualcuno che ti rompe, sì, le balle, sai, quelli che ti attaccano i pipponazzi,
1: ne conosco,
0: che tu hai, capisci che tu non hai magari voglia. Non è che gli fai del male, fai click un tranquillantino.
1: Ecco, spari tranquillanti.
0: Che lo vedi che dici: ah, mi accascio un momento qua che ho sonno.
1: Magari.
0: Si fa un paio d'ore di sonno.
1: Io invece
0: via.
1: Vorrei fare un'altra cosa. Cioè, ecco, visto che a volte ci sono quelli che sono pesanti, che ti parlano, però non essere proprio cattivo. Vorrei sparare invece lassativi.
0: Lassativi. Così,
1: per
0: tanto
1: non mandarli,
0: si chiude in bagno.
1: Metaforicamente, li mando proprio direttamente.
0: Ad espletare. Così si,
1: esatto,
0: detossina, non gli facciamo anche un favore.
1: Brava, esatto, è così,
0: perché si depurano.
1: Allora, al posto di sparare tranquillanti, spariamo
0: noi
1: lassativi.
0: Andiamo di Guttalax, così non ci attaccate i pipponi, perché sappiate che poi se sentite pizzicare
1: vuol dire che è partito il lassativo.
0: Abbiamo fa così un piccolo, ma una roba bonaria, dai, cosa
1: ma
0: sarà,
1: certo,
0: mai?
1: Guarda che aiuta.
0: Scusa,
1: poi soprattutto con questo caldo,
0: sì,
1: riuscire ad eliminare tutto quello che abbiamo accumulato,
0: ma
1: anche
0: da,
1: a quel livello lì. Cioè, aiuta a star meglio.
0: Aiuta a star meglio, lo facciamo per voi. Ecco, sai, di quelli che ti raccontano dei negativi, che,
1: sì,
0: ti buttano addosso tutta la cosa, che poi magari ti chiedono solo per finta. E te invece com'è andata quella cosa?
1: No, ma a volte non
0: tu
1: te
0: inizi
1: lo
0: a parlare
1: proprio.
0: E non ti cagano proprio.
1: Brava.
0: Ma ti è capitato?
1: Sì.
0: Bruttissimo.
1: Tutti i giorni. Ma guarda, non faccio nomi, ma conosco delle persone che iniziano a parlarmi,
0: ma vero, che
1: dei fatti loro.
0: Sì.
1: Tu vuoi intervenire, dire la tua, ma non riesci.
0: Non puoi.
1: Perché
0: ti
1: loro
0: attaccano.
1: Vanno avanti.
0: Sì.
1: Con il loro fa, e poi dopodiché, sì, se tu provi a dire qualcosa di tuo, ti danno il consiglio. No, ma tu devi capire che io,
0: esatto,
1: anni fa,
0: perché sono egocentrati,
1: certo,
0: ego riferiti, che è la peggior specie, perché bisogna saper ascoltare, ma da entrambe le parti.
1: No,
0: cioè,
1: ma è vero, a me capita davvero tutti,
0: sì,
1: i giorni, mi tocca parlare con delle persone, soprattutto con una persona,
0: sì,
1: che tutte le volte mi dice: ma io anni fa, io, cioè,
0: e anche io, perché io tutto gli
1: lui
0: è capitato, tutto. Se,
1: cioè,
0: tu hai avuto 10 malattie, lui ne ha avuto 27.
1: 26, ha trovato anche i rimedi, le cure, tutto,
0: certo,
1: quanto.
0: Ha anche partecipato alla ricerca.
1: Ovvio.
0: No, ma noi possiamo scrivere dei libri con i soggetti che, insomma, che incontriamo. Penso anche tanti manilosi là fuori.
1: Ma penso che siano
0: possono,
1: un po' tutti così.
0: Un po' tutti così. E poi, insomma, bisogna però anche ascoltare, perché a volte poi ti chiedono come stai, poi guardano da un'altra parte, oppure ti dicono scusa. E allora,
1: a proposito, però io so una cosa.
0: Sì.
1: Che qualcuna sta meglio di tutti gli altri.
0: Ai.
1: Sa che qualcuna andrà in vacanza.
0: Io sono ufficialmente in vacanza. Una settimana,
1: sì,
0: una
1: minuti.
0: Settimana breve ma intensa, ma sarò così in vacanza.
1: In
0: voglio
1: vacanza.
0: Solamente riposare.
1: Ecco.
0: Neanche la cultura mi tenta andare a vedere, a scoprire. Voglio proprio svenire in qualsiasi posto,
1: in un
0: insomma,
1: lettino,
0: dove mi porta il cuore.
1: Mare.
0: Sì, svenire lì, basta, un libro al massimo.
1: Ma no,
0: ma neanche, guarda, non voglio proprio ronfare, che si senta proprio quello vicino che ti dice: Madonna, ma quella.
1: Signora.
0: Mamma mia, signora,
1: con
0: però.
1: Moderazione,
0: un po' di
1: rite.
0: Non fa niente, turbinati chiusi, ossetto deviato e russo, cosa volete? Va bene, allora me ne vado, noi ci risentiamo fra una settimana e poi voi, mi raccomando, tenete da domani d'occhio l'app, perché ci sarà poi tutto il nuovo palinsesto, insomma, provvisorio per le vacanze. Buona banana a tutti e noi
1: allora,
0: ci rivediamo.
1: Buone vacanze, mucchi.
0: Forse torno, ma non lo so.
1: Forse.
0: Ciao. La tua radio
2: sempre. Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 12:05. Spot. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion 1,5 litri è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite 0 San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: di chi parte per le vacanze, ma anche di tutti coloro che si organizzano poi nei prossimi giorni per partire. E invece noi siamo pronti per iniziare con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Buongiorno, vorrei ascoltare Romantica con Ultimo Grazie. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, baci da Illy.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Hai visto? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
9: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
11: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
12: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
13: Siamo aperti anche ad agosto.
14: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola Proloco Carignano .it o 350 137 72 10.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vorrei capire come sono quelle foto che mi spaccano il telefono, eh? No, ma secondo me sono le foto, che ne so, di quello che uno prepara per pranzo, ecco, le foto che mandano spesso i nostri malilosi al 338 50 38 908. Allora arriva la prossima scelta musicale, sento già in onda Caparezza con Vengo dalla Luna, e c'è il messaggio audio di chi? Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Maria, sono Kedi. Volevo chiedere se si poteva mettere Vengo dalla Luna di Caparezza. Grazie mille che mi ascolterà di Manila, un super game over, ciao!

0: Vanessa, vengo dalla luna, e qui abbiamo Maniloso Prezzemolino, Prezzemolone, tipo il Trumba, che mi ha scritto: vuoi che te ne mandi una il Trumba di foto che ti spacca il telefono? Ma no, ma perché allora Tommaso Paradiso nella canzone dice: mandami una foto di quelle che mi spaccano il telefono, e io ero curioso di capire che foto voleva ricevere sul suo telefono. Va, forse ho capito, va. Allora salutiamo anche il nostro Maniloso e salutiamo i nostri amici che sono in montagna al fresco. Ah, ciao,
1: siamo Barbara e Gabriele dal De Veis, frazione di Exil,
0: bellissimo posto,
1: si sta bene naturalmente in montagna, e volevamo ascoltare Rock With You di Michael Jackson.
0: Bella.
1: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, bacioni!
0: Ciao, bacioni, arriva Michael Jackson!

0: Vanilla Box. Estate con noi.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: canzone di Justin Bieber, e allora ve lo dico, è la foto che mi ha spaccato il telefono oggi, è la foto di Fabius De Fabien. Mi ha fatto venire anche fame, perché mi ha mandato la foto delle bavette al sugo di melanzane che ha preparato con le sue manine, e poi ha scritto: a tavola Fabius De Fabien vive con l'aria condizionata. E ci credo, poi con sto caldo e stare in cucina. Ciao Fabius De Fabien, complimenti. E adesso arriva il messaggio audio dei nostri amici. Ciao, buongiorno.
1: Radio Manila, rifacciamo il vocale, sì. Che ci siamo sbagliati. Cioè? E avevamo paura di non riuscire più a ascoltarvi perché abbiamo avuto dei problemi, e invece adesso vi sentiamo benissimo.
0: Tutto a posto.
2: È stato un temporale.
1: Vi chiamiamo sempre da Cascina Beach di Nucetto, e avremo piacere di ascoltare dei Righeira.
2: Vamos
1: alla playa. E ne approfittiamo, salutiamo Nadia, Yuri e Franco da Garessio, e un abbraccio a tutti chi non ascolta Radio Manila.
2: E game over!
1: Un abbraccio a tutti, grazie! Ciao,
0: un abbraccio. E allora, visto che stanno ascoltando e arrivano i Righeira con Vamos alla playa.

la prossima scelta musicale, quella di Enrica, che scrive: ciao Radio Manila, volevo ascoltare A modo tuo di Elisa e dedicarlo a mia figlia Sofia, che sta volando verso la Finlandia dalle sue amiche. Buona vacanza, amore.

0: Enrica che voleva salutare sua figlia Sofia che sta volando verso la Finlandia, beata lei. Allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio, il pizzaiolo in camicia.
1: Ciao Pompi, ciao. Sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese. Che oggi eleganza. Voglio ascoltare una canzone di Gaia che sono andato a vederla al festival dell'Alpà martedì sera. Chiamo io, chiami tu. Dedicarla a tutti i manilosi e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, grazie, arriva Gaia.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila, estate!

0: Giuseppe, questa è una di quelle canzoni che va forte in quest'estate 2026. E allora, a proposito delle foto che mi spaccano il telefono, è arrivata anche la foto del Ridge di Alpignano che mi manda in maniera molto carina. Lui è sorridente, ma sapete perché? Perché si sta mangiando una brioche congelato al caramello salato, amarena e cremino delle langhe. Hai capito? Alla faccia mia.
1: Buongiorno, buongiorno Pampì. Ciao bellissimo, come stai? Tutto a posto?
0: Bene, bene.
1: Fa caldo sempre, dai.
0: Sì, è vero.
1: Senti qua, qui in officina vado ad ascoltare la canzone L'ultima di Madonna.
0: Va bene.
1: È dedicata a tutti i Manelodi. Salutiamo Daniela Saluzzo. Un abbraccio forte, ti voglio bene. Chi non ascolta il mio super super Game Over. Ciao ciao.
0: Ciao. Buono il gelato, eh?

Paolo di Alpignano, sorridente perché stava mangiando la brioche col gelato. Ciao, buona giornata e ciao anche ad Emanuel da Piscina che scrive: volevo chiederti se potevi mettere Try di Pink per darmi un po' di carica. Ciao a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile è un super game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elish Line.
10: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
11: E ieri ha tradito anche i suoi alleati.

0: Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una addetta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

guardando una foto che mi hanno inviato. Allora, se giro la testa, sì, allora è così. Scusate, ma è un cocomero con gli occhiali da sole. Ma non capisco. Ah no, perdonatemi, è il Trumba che mi ha mandato la foto. Mi ha scritto. Allora ecco la foto del tuo Trumba. Grazie, perdonami, no? È perché qui abbiamo un monitor. Io ogni tanto dimentico gli occhiali a casa. E ha detto: chi è che mi ha mandato la foto di un cocomero con gli occhiali da sole? Invece no. Allora siamo pronti per iniziare la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time. I vostri messaggi al 338 50 38 908. Ciao, siamo Giovi, Auri e Sabri da Castelletto Stura. Ci puoi mettere Giovanna Hardcore di Mischeta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Arriva Mischeta.

Giovanna Arcor Mischeta, la scelta musicale per i nostri manilosi. Allora, ciao Radio Manila, vorrei richiedere cioccolata di veri e sassi e sasi. Grazie mille, un bacione. Non lo so se è in rotazione, adesso vado a cercarla. Allora, un abbraccio all'amica o all'amico che ha inviato questo messaggio. E poi, buongiorno manilosi, vorrei fare una dedica alla mia Buffy Cartagine. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Che occasione all'Autostrancia!
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
12: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
11: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Stock
13: Arts. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
14: Seguici sui social.
15: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Yeah.

scelta musicale di Domi, che saluto. Ciao, buon giovedì, e buon giovedì anche a Luca e Sere da Torino, che vogliono ascoltare una canzone, Self-Aware dei Temper City. Abbraccio i nostri amici, arriva la vostra scelta musicale.

Self-Aware, la canzone scelta da Luca e Sere da Torino, che saluto. Ciao, buon pomeriggio. Volevo anche salutare Elena Rabiella, che mi richiede una canzone dei Pearl Jam. Grazie mille, ti mando un grosso bacio. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, stiamo cercando, sono andato giù in cantina, appena trovo il disco lo suono, va bene? Ciao, un bacione. Un bacione dato anche a Maria da Gargallo, che scrive: vorrei ascoltare la nuova canzone di Chaka Khan e Snoop Dogg. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box. Estate con noi.
3: Sport. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori lungo la provinciale 500 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pollone. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva il messaggio audio del nostro maniloso camionista. Mi ha mandato anche la foto, è il camionista con la medaglia. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Bobby, da Giorgio, il camionista di Bolpiano.
0: Ciao Giorgio.
1: Sto ritornando dalla Liguria e se gentilmente mi puoi far sentire la canzone di Vasco Rossi Ogni Volta, e la dedico a tutti quelli che mi conoscono, soprattutto alle sorelle Medulla e a Stefania Grigollo,
0: che salutiamo.
1: Un abbraccio a te e grazie della compagnia che mi fate tutti i giorni. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Giorgio, è un piacere tenervi compagnia. Allora salutiamo il nostro camionista e arriva Vasco Rossi con Ogni Volta.

0: Vasco Rossi ogni volta, la scelta musicale di Giorgio il camionista, che saluto. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche al Savo, che scrive: ciao Pompinocchio, oggi come stai? So che hai preso un lassativo, ne parlavi prima con il mio cuore. No, allora, in realtà abbiamo detto che sarebbe bello sparare, oltre che tranquillanti, lassativi alcune volte, ma tu non hai bisogno. Allora, senti, visto che da oggi sarò in netta crisi, mi faresti ascoltare Balorda Nostalgia di Olly? Grazie mille, Pompa, domani il tuo Savu. Perché sei in crisi? Per quel motivo lì che sto già immaginando? Vabbè, dai, è una piccola crisi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Balorda, Nostalgia per il simpaticissimo Savu, davvero. Ecco, Savu è simpatico come il Trumba. No, mi è venuto in mente perché prima ha mandato la foto. Io l'ho scambiato per un'anguria con gli occhiali da sole, invece in realtà è lui, è il Trumba. Ciao,
2: donne!
1: Anguria. Ciao, no, scusa, Trumba.
2: Dopo la foto arrivo anche con il vocale. Per la vostra gioia, ma soprattutto quella del mio Nini Maialotto, è arrivato il Trumba.
1: L'anguria
2: parlante. Buongiorno da Vidona Bella.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Anguria.
2: Contento di sentirmi oltre che vedermi.
1: Sì, tanto.
2: Senti un po', Nini, oggi mi fai ascoltare Farfallina di Carboni, che l'ho sentita ieri,
1: sì.
2: Mi ha sbloccato un sacco di ricordi di quando ero giovane. Sono ancora giovanissimo,
1: sì, vabbè.
2: Ma all'epoca ero proprio bimbo e quindi mi piacerebbe riascoltarla.
1: Guarda, con la fantasia sei giovane come
2: un
1: me.
2: Saluto a te, a tutti i manilosi, saluto i panette di None, Daniele Saluzzo, Vita, mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un Trumba. Ciao Nini.
1: Ciao Trumba, sai che ti voglio bene, ecco perché scherzo. Arriva Luca Carboni con Farfallina.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: A Pio Sasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Pio Sasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Pio Sasco.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila, estate!

Fredde Palma, Nite, Mischila, La Testa Gira. Allora, volevo dire ai manilosi che mandano i messaggi scritti che io leggo quello che mandate, io non c'entro nulla con quello che scrivete. No, ci tengo a precisare questa cosa perché sto per leggere questo messaggio. Buongiorno Radio Manila, sono Andrea da Omegna. Volevo dedicare Baffan di Marco Masini alle mie colleghe di lavoro. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Secondo me Andrea da Omegna tra un po' si piglierà un sacco di mazzate. No, vabbè, allora questa è una bella canzone. Diciamo che è un brano che, se cantato tutti assieme, ci libera, ci fa sfogare.

Non voglio insistere, ma questa è la canzone che Andrea Daumegna voleva dedicare alle sue colleghe di lavoro. Non è che volevo ricordarlo apposta che Andrea Daumegna vi ha dedicato questa canzone, care colleghe. Adesso arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Jessica, la mamma della dolce Matilde, che scrive: la dolce Matilde che parte per le vacanze, beata lei, mi fai ascoltare Piccola Stella di Ultimo, la nostra canzone, grazie. E chi non ascolta Radio Manile è un super game over.

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto. Box. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davide Pomponi.

0: in questo giovedì pomeriggio. Allora, qualcuno mi sta scrivendo che si sta nuvolando il cielo e che in altre zone ha iniziato a piovere, però appunto ripeto, visto che arriviamo in buona parte del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta, della Lombardia, ma anche poi con l'app in DAB in tante altre zone dell'Italia, ecco, scrivetemi da dove mandate il messaggio, così capiamo bene com'è la situazione meteorologica. Invece la situazione per quanto riguarda il Manila Box, ci sono davvero tantissimi manilosi che hanno voglia di ascoltare la loro canzone preferita, e allora inviate il vostro messaggio con la vostra richiesta al 338 50 38 908, come ha fatto chi? Ciao Pompi, mi faresti sentire per cortesia Buon Vento di Alfa e Giovanotti? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Non ha firmato il messaggio.
1: Ed è un po'...

Giovanotti Alfa con Buon Vento, e leggo anche il messaggio di Francesco che scrive: buongiorno Pompi, oggi è un giorno speciale perché Mattia e Beatrice hanno scoperto il sesso del loro piccolo Simone. Puoi dedicare a loro una canzone a tua scelta, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, com'è che si dice auguri ai figli maschi? Sappiamo anche il nome di già Simone. Un abbraccio a Mattia e Beatrice e anche al nostro amico Francesco. Vi associo alla scelta musicale della nostra manilosa Sara, che sta andando a lavorare e vuole ascoltare Rocco Hunt e Noemi con Oma. E chi non ascolta Radio Manila e

0: Dante e Noemi con Omma. Salutiamo i nostri manilosi, salutiamo anche Sara e salutiamo la nostra amica che è appena tornata da dove?
1: Ciao Manila, sono Maria Rita e sono appena tornata da una sessione di shopping.
0: Hai capito?
1: Volevo chiedere
0: sessione di shopping
1: di Sfere Basta e Distinct e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao!
0: Ciao! Allora, quel brano non è in rotazione, ne mettiamo un altro di Sfere Basta con Elodie, si intitola Yakuza. Beate voi che avete fatto una sessione di shopping.

0: Manila Box.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Voglia di convenienza?
7: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
8: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
9: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
8: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
9: Confezionimargherita.it.
8: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
9: Tutta convenienza.
8: A Sanfrè.
10: Sorridi.
11: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
12: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
13: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
14: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
15: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

questa if, tu mi piaci tanto, la scelta musicale di Cinzia. Invece adesso saluto Ernie da Biella che scrive: ciao Pompi, mi piacerebbe ascoltare Eterno Paradosso di Caparezza, se non è possibile una sua canzone qualsiasi, grazie. Chi non ascolta Manile, game over. Allora, abbiamo scelto Caparezza con gli Ex Otago, ci vuole molto coraggio.

0: Tago con Caparezza, ci vuole molto coraggio. Saluto Henry da Biella. Ciao, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche ad Anna di Sommariva Perno, che scrive: ciao Pomponi. No, mi viene da ridere perché mi ha mandato una foto. Allora, volevo ascoltare la canzone di Sal Da Vinci. Non vedo l'ora che sia martedì sera per vedere il suo concerto a Cervere. Un grandissimo abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, ascoltiamo Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Vanilla Box.
1: E state con noi.
0: Sport.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

con Più bella cosa, questa era la scelta musicale di Cristina. Adesso arriva il messaggio di Cecilia che scrive: ciao a tutti, sono in macchina con l'amore mio Simona, presto mia moglie, mi potresti mettere Love Me Like You Do di Ellie Goulding? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Saluto Cecilia che è in macchina con il suo amore Simona che presto diventerà sua moglie e saluto anche l'amico o l'amica che ha scritto: ciao, vorrei dedicare a Stefano Quando dorme la città di Ultimo e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Allora, credo che Ultimo sia già passato, come anche Alfa, vero? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, noi siamo Sofia,
2: Martina
1: e vorremmo ascoltare
2: A me mi piace di Alfa
1: e Manu Ciao. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao! Allora, sapete cosa faccio? Vi associo alla scelta musicale di Cristina che vuole ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Pinguini tattici nucleari con Scrivile Scemo. E adesso, ragazzi, abbiamo scoperto dove si nasconde la Becchi. Nasconde no, perché è aperta al pubblico. Quindi.
1: Ciao Davide, ciao. Bello, saluti dalla Becchi.
0: Buongiorno Becchi.
1: Ascolta, potresti mettermi le cavorgin di Madonna?
0: Va bene.
1: Qui sta arrivando un diluvio.
0: Dove?
1: Zona Borgo Vittoria.
0: Ah.
1: Avete scoperto dove la Becchi lavora? Zona Borgo Vittoria. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Becchi.
0: Ciao Becchi, grazie. Allora, adesso sappiamo dove lavora la Becchi. Nel frattempo io sono andato in cantina e ho portato su questo brano di Madonna.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate a Carignano.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati, per la nostra manilosa Pieranna che è in auto con suo marito. E adesso sentiamo il messaggio audio del nostro amico, un corriere tutto bagnato perché fuori piove in questo momento.
2: Ciao Radio Manina, sono Alessandro, sto lavorando, faccio il corriere, sono sotto la pioggia di Torino.
1: Com'è quel detto?
2: Tra una consegna e un'altra vorrei ascoltare, se è possibile, In the End dei Linkin Park. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Allora salutiamo il nostro maniloso, però com'è quel detto? È corriere bagnato, corriere fortunato, era pacco bagnato o pacco fortunato? Dovrei chiedere al mio amico Alice, che si sta per collegare con noi? Sì?
3: Sì, sì, ci sono.
1: Ah, eccolo, ciao Alice.
3: Ma scusa, come fai a leggere nel pensiero del tuo collega?
1: Perché io ti sentivo presente, capito? Appena ho parlato, dimmi.
3: Adesso tre pacchi da Amazon.
1: Sì.
3: Indovina quando li hanno consegnati?
1: Quando li hanno consegnati?
3: Nel momento in cui stava diluviando.
1: Ecco, vedi? E quindi pacco bagnato, pacco fortunato.
3: Pacco fortunato, sì, sì, sì.
1: Va bene. No, non ridere, per favore, perché così, qui può sembrare un'altra cosa, però noi sappiamo benissimo che quando aspettiamo un pacco non vediamo l'ora che arrivi. E combinazione quando piove, poi, ragazzi, no? Io penso tutti i corrieri che sono obbligati a lavorare, a consegnare anche sotto la pioggia.
3: E li ringraziamo.
1: Grazie davvero di cuore.
3: Molto, molto importante.
1: Perché poi, in fin dei conti, loro ci regalano un sacco di gioia. Io, cioè, impazzisco. Quando faccio un ordine e poi aspetto il giorno che deve arrivare il pacco, io continuo a vedere le notifiche.
3: Se sì, è vero.
1: A che punto è? E poi, finalmente, quando arriva, dico, ah, che bello. Oh, è arrivato. Sì, quello che aspettavo. Va bene, tu cosa hai ordinato? Posso saperlo se vuoi dirlo?
3: Perché guarda, oggi no. È il compleanno della mia piccola. E
1: auguri!
3: Per modo di dire piccola, e comunque sì, è arrivato qualcosina.
1: Allora non diciamo che cosa, sennò no, poi infatti. Se sta ascoltando il papà alla radio, poi non c'è più la sorpresa. Va bene, allora avete capito che vi lascio con Alice. Noi ci risentiremo domani, credo.

0: subito dopo di te di nuovo?
1: Sì, mi sì? Sì, domani. Sì.
0: Domattina alle 10 ti do la sveglia. No, tu mi darai la sveglia.
1: Ti do la sveglia io.
0: Mi devo alzare prima domani, mannaggia. Vabbè, dai. Va bene,
1: senti,
0: così.
1: Senti qua con cosa ti saluto, colleghissimo. Senti.
0: Senti che bella questa. Eh beh, sì, è la scelta musicale del Corriere. Quindi,
1: sì, lo salutiamo.
0: Corriere bagnato. Va bene.
1: Salutiamo anche il nostro Pompi. Un abbraccio.
0: Ciao Alice, ciao Manilosi, a domani. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao, a domani.

0: per il nostro amico Corriere. Ho sentito il messaggio diretto al nostro Fabri, un abbraccio. Beh, questa canzone è sempre straordinaria, come sono sempre straordinarie anche i cambi con il mio colleghissimo, posso dirlo, eh. Allora, siete con me fino alle 18 oggi con Aris D'Amico nel Marino Box, Happy Hour, in una versione un po' particolare. Questo cambio è avvenuto leggermente dopo il cambio dell'ora, mi dice che avremo anche una sigla universale tra poco. Ah, perfetto. Buon pomeriggio Radio Manina, siamo sempre alla carrozzeria C&D, volevamo richiedere Maria Salvador di J-Ax, per favore vogliamo dedicarla a Pasquale che oggi è arrabbiato. Ma Pasquale, ma no, ma stai con noi.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Dax featuring il Cile, Maria Salvador. Ecco, vedi che però anche oggi è arrivato prima il temporale, anche ieri doveva arrivare intorno alle 16-17, è arrivato prima, oggi uguale, lo davano alle 17 e invece è arrivato parecchio prima, però è arrivato anche oggi. Buon pomeriggio Alice, stamattina ho sentito che c'eri tu, sì, stamattina ho chiesto soldi, adesso chiedo Girasole di Giorgia, qui è diventato tutto scuro, tra poco arriva un bel temporale, quello che doveva arrivare ieri, però è rinfrescato lo stesso da qualche parte. Grazie, buona giornata, chi ne ascolta.

Voce di Giorgia, questo girasole cantata a squarciagola, anche voi, bravi, bravi. Radio Manila, ciao, Riccardo da Torino, mi potreste mettere qualcosa di Peggy Goo? Grazie, chi lo ascolta Radio Manila è Game Over, ma facciamo che ascoltare l'ultimo singolo, Woman.

0: Peggy Goo, you're a star, woman. Sì, lo dico così, lo pronuncio così perché è scritto staccato, W-man, insomma, è un doppio senso. Chi abbiamo allora al 338 50 38 908? Avanti.
1: Ciao a tutti, Radio Manina, sono Martina e sto andando da Maggi in montagna, vorrei dedicargli una canzone, Ossessione di Sarimo Ray J. E chi non ascolta Radio Manina in Game Over, ciao!
0: Ciao, ma chi erano quei due pazzi che parlavano dietro? Ah, eravamo noi? Vabbè, un bacio dall'alto sulla testa.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: l'abbiamo ascoltata, Ossessione, Samurai Jay nel Manila Box Happy Hour con Alice sino alle 18 questa sera. Avanti, chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ciao Alice, sono Alice da Cuneo.
0: Alice.
1: E oggi, se possibile, vorrei ascoltare Irrecuperabile di Ermal Meta e Trigno, oppure Sing di Ed Sheeran. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bacio su-

Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile nel Manila Box Happy Hour. Buonasera, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Buon pomeriggio da Illy con due L. Illy, vorrei ascoltare Bresh da Dio. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over, e lo ascoltiamo molto volentieri. Posso salutare, come faccio al mattino, tutte le manilosi che sono collegati al nostro streaming, e sono tante.

0: Brash da Dio su Radio Manila. Su Radio Manila è proprio così che si sta, vero? Dai, su al 338 50 38 908 arrivano i vostri audiomessaggi. Mi raccomando, dite sempre chi siete, dite il vostro nome. Se mandate invece i messaggi di testo, scrivete il vostro nome. Altrimenti noi chi salutiamo? In questo caso salutiamo...
1: Ciao Vali, sono Tiziana di Villanova, che bello sentirti anche a quest'ora. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Stella Stai di Umberto Tozzi. La dedico naturalmente a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E anche mentre sto stirando, dico sempre che chi non ascolta a Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Ah, ecco che cos'era quel rumore, l'ho riconosciuto. Cos'è la stirella? Ah, non si può dire Ella o... Oh.

0: ha detto scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, l'ha detto, quindi posso tranquillamente entrare, ragazzi. Cantata, ma no, ma di più di A Squarciagola. Questa proprio mi entra nell'anima, questa canzone. Stella Stai, Uberto Tozzi. E nello stesso anno, praticamente, fu scritta un'altra canzone. Ciao Radio Manina, sono Alberto. Volevo dedicare Rock di Capitan Uncino di Bennato a Solange della carrozzeria Supercar di Collegno. Chi lo ascolta è Game Over. Arriva anche quella, arriva Edoardo Bennato tra pochissimo.
1: Ciao, siamo Raf e Tozzi.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram. Stock
5: Ads. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social. Gli affari di Stock Us. Che
7: prezzi! A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
8: Da Ford Autos, società Benefit, gli incentivi statali sui veicoli commerciali valgono ancora di più. Se hai un

0: listino fino a 30.000 euro sulle versioni diesel, benzina o ibride e vantaggi fino a 25.000 euro da listino su tutti gli elettrici anche senza rottamazione.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.
5: Radio Manila.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Hai capito? Edoardo Bennato con il rock di Capitanuncino. Questa era una delle prime canzoni che si imparavano a suonare con la chitarra, un po' di anni fa. Allora, siete sul cubo portatile? Ce l'avete il cubo portatile di pomeriggio? Ma secondo me sì, dai, molti ce l'hanno già pronto dalla mattina. Ciao Alice, buon pomeriggio, mi faresti ascoltare quel mitico brano dei Dead or Alive, You Spin Me Round? Grazie chi ne ascolta venire Game Over, un abbraccio by Pietruzzo Superstar. Pietruzzo, sei sul cubo portatile? Bravissimo, dai che ci scateniamo.

0: Cristina Aguilera con Hurt, chi è che l'ha richiesta questa canzone?
1: Ciao caro Alice, buon pomeriggio. Ma che sorpresa, ma mi sa che mi sono persa qualcosa.
0: Ai.
1: Non ho fatto caso, ma non pensavo ci fossi tu, che bello. Per favore mi fai sentire Cristina Aguilera con Hurt. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio come sempre, faccio tanti auguri a Linda per il suo compleanno, dalle un bacio da parte mia.
0: Grazie.
1: Mamma mia, quanto tempo è passato, quando siete venuti da me aveva 3 anni, pensa il tempo come vola.
0: Pensa quanti anni fa.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Eh sì, annissimi fa ci siamo conosciuti, no? Con Daniela, siamo andati a trovarla in questo posto meraviglioso in cui abita e lavora. E vabbè, è così, come passa il tempo e come crescono più che altro. Ciao Alice, sono Enrico di Carmagnolo con sono Enrico di Carmagnolo. Oggi la mia piccola, vedi? La mia piccola Chiara compie 22 anni. Le vorrei dedicare il mio pensiero di Marco Masini. Vale sapere che è tutta la mia vita e le voglio un sacco di bene. Chi non ascolta è un super game over. Enrico, noi abbiamo il mio pensiero di Ligabue, non di Masini. Può andare bene lo stesso? Tra poco, dopo le news, rimanete appiccicati.
2: Radio Manila, estate.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:02.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, 2 pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
2: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: mio pensiero, Ligabue. Iniziamo così la seconda ora insieme oggi pomeriggio nel Manila Box Happy Hour con Alice sino alle 18. Buonasera, si può dire buonasera a quest'ora? Sì, si può dire buonasera, buon ritorno a casa per chi finisce di lavorare, chi va a lavorare invece, chi sta andando, mancano ancora pochi minuti per iniziare magari a lavorare, ma voi sempre con noi, mi raccomando, al 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, anche quando siete in vacanza. Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino, benvenuto nel pomeriggio.
0: Ciao.
1: Dei manilosi. Senti, mi metteresti mica per favore Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul? La dedico a te e a tutti i manilosi in ascolto. Auguro a tutti una buona giornata. Qua al mare fa un caldo pazzesco, non oso pensare lì. Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Capito? La nostra Cristina al mare e ci ascolta. Brava Cristina. You're my heart, you're my soul.

0: You're all about talking su Radio Manila nel Manila Box Happy Hour con Alice questa sera. Ciao, potrei ascoltare una canzone che scegliete voi di Vasco Rossi per il mio dorato cugino Andrea che sta affrontando una lotta. Grazie mille, grazie, grazie a voi. Vi mandiamo un grande abbraccio. Ho scelto l'amore, l'amore.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
10: Voglia di convenienza?
11: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
12: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
13: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
12: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
13: Confezionimargherita.it.
12: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
13: Tutta convenienza.
12: A Sanfrè.
14: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Con l'amore, l'amore, senti qua che assolo di quelli che ti fanno muovere, vero? 338 50 38 908. Non posso aiutare il nostro maniloso, mannaggia.
1: Alice, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io ho finito il turno fatto al mattino.
0: Sì.
1: E non riesco a dormire, a riposare. Mi piacerebbe ascoltare una canzone con la quale spero di addormentarmi. Mi sembra che faceva Pupponane, una roba del genere. Magari può darmi lo stimolo di riposare, boh, non lo so. Non penso, però. E niente, saluto tutti, quelli che mi conoscono e chi non ascolterà Radio Manila, e Game Over. Fabrizio da Sant'Albano.
0: Ciao Fabrizio.
1: Un saluto a Jack.
0: Fabrizio, io ti mando un abbraccio, buon riposo, però non riesco ad aiutarti, ci devo pensare ancora un attimo. Per adesso ti associo a un pezzettone che non so se ti farà dormire, ma almeno ti farà sorridere.
2: Buon pomeriggio Alice, che bello rivederti, sì, rivederti, magari rivederti, risentirti anche al pomeriggio. Senti, questa mattina ti ho chiesto una canzone, ma era tardi, non è passata, per cui ci riprovo oggi, gli Status Quo, Whatever You Want, così mi carico per andare stranamente in palestra, perché io non sono mai in palestra, per cui se riesci, e se no ci risentiamo domani mattina. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima serata, una buona serata.

non so se al pomeriggio nelle Piavore si può dire adoro, si può dire, ormai l'ho detto, Serious Quark con Whatever You Want. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Buongiorno, sono Davide. Dall'ultimo giorno della settimana di lavoro a Mirafiori, ci saluti tutti con la canzone di Eros, Più bella cosa non c'è. Grazie, ma certo, vi mando un abbraccio. Eccolo qua, Eros.

0: Ha detto? No, dico, ha detto rock and roll. Allora posso entrare, ok? Vedi?
1: Ho altro che dormire. Sto saltando sul letto.
0: Te l'ho detto.
1: Alla grande. Canzarola. Ops, scusa. Fantastico. Ciao a tutti. Fabrizio Sant'Albano.
0: Ciao Fabrizio. Te l'ho detto.
1: Non sa cosa perde.
0: Vabbè, questo è assolutamente ormai è appurato. No, dico comunque, con gli Status Quo è un po' impossibile stare fermo. Però rilassano, vero? Con la loro rock, il loro vero rock di una volta. Avanti!
2: Ciao Anis, sono Gaglietta da Chiari. E
0: ciao,
2: questo
0: Gaglietta.
2: Pomeriggio vorrei dedicare una canzone a mia mamma, che si chiama
0: sì.
2: Ilaria. Una canzone di Max Pezzali, Se fosse possibile, eccoti. Altrimenti l'universo tranne noi. Grazie. Auguro tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
0: Ciao Gaglietta, arriva eccoti dopo la viabilità.
3: Manila Box, estate con noi.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Brandizzo in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione della Francia e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco si viaggia incoronati in direzione Courmayeur. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Era o non era un momento super canterino questo? Lo era, e come, con Eccoti, Max Pezzali. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao, di venire, sono Alice, mi piacerebbe sentire o Achille Lauro con Comuni Mortali oppure Raff con Ora e Per Sempre, grazie. Che cosa parte? Ah, signorina, possiamo mandare questa? Va bene, ascoltiamoci Raff, Ora e Per Sempre.

0: sarà.
1: Ora per sempre Raff nel Manila Box Happy Hour. Radio Manila, sono Alessandro. Potreste mettere Don't Look Back in Anger? Chi non ascolta Radio Manila Game Over? Ma che roba straordinaria. Guarda Alessandro, hai fatto bene a richiedere gli Oasis, che sono tornati.

0: Back in Anger gli Oasis, che dicevo sono tornati con questa tournée pazzesca, ha fatto sold out, incredibile. Beh, nessuno lo avrebbe detto, invece si sono messi comunque d'accordo per fare questa tournée. Ora ho ricevuto uno dei messaggi più lunghi di tutta la mia carriera radiofonica da parte di Daniela. Ciao, mi faresti ascoltare una canzone di Santi Francesi? Daniela. E basta, il messaggio è tutto qui. Allora abbiamo scelto Ho paura di tutto. Tra poco, ciao Daniela.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Un altro messaggio lungo dopo i stati francesi. Ciao Anelosi, vorrei ascoltare se possibile Il mondo prima di te di Annalisa. Chi non ascolta la mia Super Game Over, firmato Matteo. Ciao Matteo, un abbraccio. Buongiorno.

0: Annalisa con il mondo prima di te. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo una canzone, un grande successo del passato, secondo me. Ciao, domenica, sono Anna da Pianezza. Potreste metterci Under Pressure dei Queen e dei Bowie? Un bacio. E chi ne ascolta di maniera, Game Over. Ma certo che questo è un grandissimo successo.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Tutta. Non si può non ascoltare tutta questa. Queen con David Bowie, Under Pressure, grandissimo successo. Anche al pomeriggio mi chiedete le previsioni? Va bene, andiamo a vedere. Sapete che ormai lo guardiamo in real time. Infatti, ho guardato mezz'oretta fa, 20 minuti fa, e dava ancora pioggia. In realtà per adesso le goccioline sono sparite. Hai capito? Sparito anche di notte. Quindi nulla, per adesso non vedo acqua sino al prossimo aggiornamento. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Mania, sono Marta e vorrei ascoltare Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Mania Super Game Over, ciao!
0: Ma tesoro mio, io ti mando un bacio dall'alto sulla testa. La tua canzone arriva tra poco dopo le news. E per iniziare, la terza ora insieme anche del pomeriggio. Baci!
2: Radio Manila, estate!
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
19: Radio Manila. Radio Manila.
20: Ora esatta.
21: Sono le 17 e 2 minuti.
22: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
23: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
24: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
25: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
24: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
25: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
26: Devo dire un segreto.
27: La spesa la faccio solo da Conad.
26: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
24: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
28: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
24: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
29: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
30: Manila News.
31: Le
0: Le notizie su Radio Manila.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
2: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzo alla sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede. E sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Venconi, all'inizio della terza ora del Manila Box Happy Hour, questa sera con Alice, naturalmente con voi sino alle 18. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina, come questo.
2: Ciao Radio Manila, io sono Edo.
3: E io sono Giorgia, vorremmo
2: ciao
3: ascoltare
2: il Sai è Storte Fa
3: DJ Axe.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un gay mother. Ciao!
1: Ciao, un abbraccio, un bacio!

0: J-Ax alle 17.12 su Radio Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Chi c'è? Sempre il nostro numero, il numero mistico artistico di Manila, 338 50 38 908.
1: Ma ciao Alex, buon pomeriggio, sei vicino innamorato. La prova d'esame è andata bene, bellissimo, senti piuto nella mazzangone, con eccezione ci fai calduccio di pilino, ma senti, io la senti, la ti lover di Cesare Cribanini, ti dico a tutti che sono scusate magnifico, magnifico Alex, tutti i giorni siete cattivi anche Game Over, sono tutti i mani dati belli come te, un bacino a Bettina, ciao!
0: Ciao Bettina, un abbraccio!

0: Latin Lover, Cesare Cremonini, siete su Manila. Buonasera, si può già dire buonasera. 338 50 38 908. Ciao, sono Salvatore da Mirafiori Sud. Potresti mettermi Rock and Roll Robot di Camerini? Ovviamente chi ne ascolta di Manila è Game Over. Chissà che versione ha scelto la signorina. Lo scopriamo tra poco.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi. A tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
10: Seguici sui social.
11: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Li avete riconosciuti? Avete dei dubbi? Sono loro, sono i Rockets con Alberto Noverini, che hanno rifatto Rockin' Roll Robot e l'hanno rifatta nel Dufritti 23, ovvero nel 2023. Devo parlare male qua nel pomeriggio, al mattino noi abbiamo i nostri numeri. Ciao, siamo Andrea ed Elisa da Torino, vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Night. Chi non ascolta la divanile, Game Over. Ho scelto per voi, Andrea ed Elisa, Forte, 338 50 38 908.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Forte la canzone che abbiamo appena ascoltato. Adesso abbiamo una nostra manilosa, anzi una nostra mini manilosa, che in qualche modo, insomma, devo soddisfare la sua esigenza di musica. Però sentiamo che cosa ci richiede, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Emma e vorrei ascoltare Facciamo un pupazzo insieme di Frozen. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Mannaggia, ti mangiamo un grande bacione, però quella non abbiamo in playlist la canzone, tutte le canzoni di Frozen, però ti possiamo far ascoltare tipo la colonna sonora, che ne dici? Cantata da Giuliano Sangiorgi, Nell'ignoto.

0: nell'ignoto direttamente da Frozen, Frozen 2 se non vado errato, nella versione di Giuliano San Giorgi. Allora ci fermiamo perché ci sono le notizie sul traffico, sbaglio? Abbiamo un audiomessaggio, sentiamo.
1: Ciao, sono Alex e vorrei sentire Romantica di Ultima, se non è possibile L'universo tranne noi di Max Pezzali. E chi non ascolta la di Manila è un gay over.
0: Allora, mi state richiedendo in tantissimi Max Pezzali, che però è già passato, quindi bisogna aspettare ancora un po'. In ogni caso, che cos'è in arrivo? Ultimo con Romantica, dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ci sono cose nella vita che

0: proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo, e code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica nel Manila Box Happy Hour. Abbiamo l'audiomessaggio? Ce l'abbiamo. Facciamo entrare il nostro Stefano.
1: Ciao Alice, ciao Manila e tutti i manilosi. Sono Stefano, il vostro installatore di boss preferito. Oggi volevo iniziarvi con una canzone di Jon Bon Jovi, Have a Nice Day, o se è possibile anche con una canzone di Michael Jackson, Give It To Me. Dedicarla a tutti quelli che mi conoscono. Nulla, un abbraccio a tutti, un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao super!
0: Ciao, andiamo con Bon Jovi!

In Manila Box Happy Hour. Allora, mi danno un picco di caldo ancora sabato, ragazzi, 34, e bisogna aspettare la fine della prossima settimana per avere un netto miglioramento delle temperature in basso, dico. Buon pomeriggio, Alice. Oggi sono Sauro, no, sono Sauro della Lava a Secco, l'impronta del pulito di Torino. Mi faresti ascoltare Danzetteria di Madonna? Grazie. Chi ne ascolta Radio Manila è Game Over, l'ultimo singolo, bello, ci piace. Eccola, Madonna. Ciao Sauro.

0: Sì, sì, ci sono. Dico, ci sono dei rimandi musicali al disco Dance che fece all'inizio degli anni Dufritti 2000, vero? Allora, abbiamo i nostri, le nostre manilose, i nostri mini manilosi che ci chiamano dalla Valle d'Aosta.
1: Ciao, siamo Alexi e Stelle dalla Valle d'Aosta e vorremmo chiedere se potete mettere White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E ci piace tanto la canzone di Anna nuova, White Girl Wasted.

0: Esce sempre con un singolone, lascia il segno tutte le estati, Anna. Questa è White Girl Wasted, Viaggio alla Grande, nuovo singolo. Ciao, sono Alice da Torino. Volevo dedicare Sei Mia di Ricky alle mie colleghe Franci e Mary Angel, che nascosto Radio Vanilla e Game Over. Baci a tutti.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
10: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

Sei mia alle 17:54, vola il tempo. Ciao, siamo Roberto e Rosanna. Potremmo sentire una canzone dei Nomadi. Grazie mille. Chi ne ascolta Radio Manila è Game Over. Ho scelto una canzone che non ascoltiamo spessissimo, ovvero Come va la vita. Nomadi su Manila, quasi in chiusura anche della terza ora del Manila Box Happy Hour. Questa sera con me, con Alice. Tra poco arriva Mariella.

0: diretta i Nomadi in chiusura praticamente di questa terza ora. Abbiamo l'ultimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa,
2: Francesca, Nicole
3: e Viola.
1: E volevamo chiederti bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleare. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora ascoltiamoci bottiglie vuote. Siete su Manila 338 50 38 908.

0: Colleghissima.
1: ma se io vedo solamente un povero conduttore cotto punto giusto, una girata alla voltata, allora, proprio
0: c'è stato un attimo anche oggi come ieri, effettivamente dico, ma dai che è arrivato il freschettino almeno, sì, per 3-5 minuti
1: è stato un attimo, proprio mi intramuscolo,
0: ma oggi proprio niente.
1: No,
0: ha fatto 4 gocce, dopodiché quando tu esci è peggio ancora.
1: Sì,
0: è veramente un caldo.
1: Esatto. No, ma tu stai facendo. Allora, intanto dobbiamo mettere le cose in chiaro con Alice D'Amico, perché lui fa finta di essere qui. In realtà, lui è al mare.
0: Certo.
1: E allora, tu non me la racconti giusta, eh?
0: Sì, sì, io sono al mare. Infatti, guarda, ti faccio sentire il rumore del mare.
1: No, non tirare lo sciacquone adesso.
0: Non c'è il rumore del mare.
1: Lo sapevo.
0: Mannaggia.
1: Vabbè, dai, adesso ti do il cambio. Adesso buttati in piscina, dai, che fa fresco adesso.
0: Sì.
1: Dai, su,
0: guarda,
1: sei pronto?
0: Ho già il costume, sì, ho il costume con l'ascellare.
1: Ma che bello, sei anche con le paperelle, bello.
0: Sì, sì.
1: Ok.
0: Sono freschissimo e quindi vado.
1: Okay.
0: Mi lascio Maria, ci risentiamo domani.
1: Ciao Alice, a
0: Maria
1: presto.
0: Box. Breakfast, un bacio anche a te. Ciao.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18:03. Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a €2,90. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. E vi ricordo immediatamente il numero che vi occorre per inviare il vostro messaggio su WhatsApp, un bel messaggio vocale, un messaggio di testo, insomma come vi è più comodo, al 338 50 38 908. Vorrei salutare chi sta andando in Liguria. Ci sono anche la nostra amica Silvana. Vorrei dedicare, mi scrive, una canzone qualsiasi di Gabri Ponte a tutti quelli che sono sul pulmino per andare a mangiare i pesci in Liguria, hai capito? E chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva, iniziamo Gabri Ponte.

Ad aprire praticamente il nostro appuntamento e devo salutare Alessandra che sta tornando a casa dopo aver lavorato e vorrebbe ascoltare Se non te di Laura Pausini. Grazie a chi non ascolta Radio Manile Game Over, cara Alessandra, buon rientro dunque, arriva Laura Pausini.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie.
8: Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
9: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
10: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com .it o 350 137 72 10.
11: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Lola Indigo, Patitoa per la Daniela di Milano, anche lei sta rientrando a casa dopo la giornata di lavoro. 338 50 38 908, inviate la vostra scelta musicale e fatevi accompagnare dalla musica più bella, perché la state scegliendo praticamente voi. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella,
0: ciao.
1: Sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare Vasco Rossi in Ogni voto oppure vivere.
0: Okay.
1: Visto che sono riuscito anche a prendere i biglietti per il giubileo del 2027 a Roma.
0: Oh, che bello!
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila un game over, è una felice serata a te, Mariella, e tutti i marinosi in ascolto. Grazie.
0: Felice serata anche a te, Giuseppe. Arriva Vasco Rossi Ogni volta.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Lamano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia,

0: tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, abbiamo ascoltato le 18:34. Allora, c'è un certo movimento su Max Pezzali sugli 883, perché sono arrivati davvero tantissimi messaggi con tantissime richieste, soprattutto per gli 883, per Max Pezzali, e quindi li leggo con ordine, perlomeno. Intanto saluto subito la tabaccheria Musinè di Pianezza, che voleva proprio ascoltare una canzone di Max Pezzali, e fin qua ci siamo. Poi andiamo ancora a cercarne altri. C'è Giorgio che dice: ciao, mi metteresti una canzone degli 883? Va bene, qualsiasi. Direi che tra Max Pezzali e 883, insomma, siamo lì. O mettiamo uno o mettiamo l'altro. E poi ancora sentiamo, eccola qui: ciao, sono Eleonora dal Cock Beach di Pisogno, e volevo richiedere se era possibile L'universo tranne noi di Max. Saluto la mia bellissima Ross e la dedico proprio a lei. Auguro a tutti un buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Max Pezzali.
1: Ciao, sono Max Pezzali, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Adesso tranne noi, Max Pezzali su Radio Manila, mentre arrivano le 18:40. Vado fino in Australia, vado fino a Sydney e saluto Artesia. Ciao Mary, ben arrivata. Mi metteresti signora mia di Sandro Giacobbe? Muchas gracias, perché lei parla ovviamente lo spagnolo perché è stata in Portogallo fino a poco tempo fa. Un abbraccio anche a te Artesia, il pezzo che richiedi non è disponibile, ma di Sandro Giacobbe. Ne abbiamo un'altra che tra l'altro è stata rifatta, diciamo così, solamente poco tempo fa. Ed è insieme ad Empty, Sandro Giacobbe, sarà la nostalgia. Ciao Artesia.

0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Ascolta,
0: tu?
1: Volevo chiederti se ci puoi mettere l'ultima di Rovazzi mentre che torniamo a casa da Torino, che abbiamo fatto una passeggiata con mio marito.
0: Bello.
1: Abbiamo preso un gelato e adesso torniamo a casa
0: è
1: verso Collegno.
0: Bello, bello.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manilo, un super game over da Laura di Collegno. Baci, baci.
0: Ciao Lauretta, arriva Fabio Rovazzi insieme da Risa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19 Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
8: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza

0: veicoli a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Christina Aguilera, Janinina Battle, l'abbiamo ascoltata perché? Perché c'è Gabriele Di Vigone, dice: guarda, un bel genio ci vorrebbe adesso, io saprei cosa chiedere al genio della lampada o della bottiglia. Hai ragione Gabriele. 338 50 38 908. Avete piacere di ascoltare una canzone in particolare? Potete richiederla qui su Radio Manila. Così come fa la Chicca da Torino, che sta tornando da lavoro, anzi è ancora al lavoro, a Cipicchia. Ciao Radio Manila, sono Chicca da Torino, mi metteresti Comuni Immortali di Achille Lauro? Mi faresti felice qui al lavoro con questo caldo. E allora ascoltiamolo, Achille Lauro.

0: Buonasera Manirosi, siamo Rocco e Rosa.
1: Ciao. Stiamo ragazzi,
0: tornando a Torino dopo una bella giornata al mare.
1: Oh, ci voleva.
0: Ci piacerebbe tanto ascoltare The Nights di IBC. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao, non ho The Nights ma ho The Days. E quindi mettiamo questa, dai, tanto state rientrando, siete belli, cotti dal sole, magari perché no, anche belli freschi dopo la giornata a bagno. Sentiamoli.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02. Spot! Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
4: Manila News.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Radio Manila.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Fire September per la Claudia che si trova in tangenziale e mi segnala che c'è una coda lunghissima che va da Sito a Statale 24 direzione Milano, e c'è stato un incidente non grave spero tra due auto, e quindi il rallentamento, la coda è lunghissima, il tratto di percorrenza è stimato tra 53 minuti e l'ora e 28 minuti, insomma siamo un po' bloccati in tangenziale. Saluto tutti gli amici manilosi che in questo momento sono collegati su Radio Manila e sono fermi in tangenziale. Saluto anche Claudia che mi ha fatto questa segnalazione. 19:10, siete con Marile Vitale su Radio Manila, sono numero uno, ma sentiamo adesso chi c'è adesso.
1: Ciao Marilina, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Come va? Tutto bene? Qui fa tanto caldo.
0: Eh sì,
1: Sembrava oggi dovesse piovere, venire giù il mondo, invece ha fatto quattro gocce.
0: A posto.
1: Così c'è ancora più afa di prima.
0: Brava Daniela.
1: Stasera avrei piacere di ascoltare Gente di Mare, se puoi.
0: Sì, dai.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro un buon lavoro.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao Daniela. Ciao. Arrivano Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi. A tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
9: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
10: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico! C'è Ecotecnologie! Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

Baby Kay, Tuca Macarena, l'abbiamo appena ascoltata grazie alla scelta musicale di Alessia di Biella. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio con la vostra scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Antonio dalla Germania e sono in macchina con mio figlio, visto, passiamo dall'Australia alla Germania così in scioltezza, con mia moglie anche, stiamo andando a fare la spesa e volevamo ascoltare Il mio paese della Brancale, che mio figlio è innamorato di questa canzone. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Lamano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Taylor Swift su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Mara di Buccinasco, che saluto. Siete con Marielle Vitale nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sto tornando dal mare con mio papà e voglio ascoltare Swag Music di Artifalp. E chi non ascolta la giovanina è un game over.
0: Ciao, buon rientro, arrivano Artifalp.

0: Ciao Mariella, buonasera, sono Roby.
1: Ciao Roby.
0: Sto tornando a casa dall'ufficio con tre gustosissimi poké per cena.
1: Buone.
0: Non devo neanche cucinare.
1: Bello, bello.
0: E vorrei ascoltare Summer Funk di Gabbani. La dedico a tutti i manelosi all'ascolto. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Buona serata, ciao.
1: Buona serata a te, naturalmente mi hai fatto venire una, mamma mia, una voglia di poke buona, specialmente io che ci metto tantissima mayo spicy, mamma mia. Adesso come faccio? Come faccio? Dovevi prenderne quattro, una la portavi alla Vitale, della

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Katia e Francesca di Fantasie Creative.
0: Ciao ragazze.
1: E vi chiediamo una canzone di Olly.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, buona serata anche a voi. Arrivano Olly e Giulie qui su Radio Manila. Questa è Depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
9: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
10: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
9: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Impala, Jenny e Voz Noise, questa era Dracula. E devo salutare la Silvia, giusto? Ciao Mary, ti assicuro che io e Perosetti ti seguiamo sempre, ma il lavoro è tanto e scriverti diventa davvero difficile. Grazie per la compagnia che mi fate in questa estate di fuoco, cara Silvia, un saluto a te, un abbraccio, e anche ai tuoi Perosetti, che lo specifichiamo per chi non li vedesse e non lo sapesse, ovviamente non sono esattamente dei cagnolini, ma sono delle mucche. È corretto, giusto? Ok. Ciao Mariella, siamo Aldo il Vignaiolo e Nonno Silla. Ci piacerebbe ascoltare una canzone dei The Colors. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Arrivano i The Colors, Rolling Stones.

0: Radio Manila. Torno alle 20, avremo un aggiornamento con le ultimissime news, ma prima c'è il messaggio della Cinzia da Alba. Ciao Mariella, ti vorrei chiedere se è possibile Contessa di Ruggeri oppure l'ultima di Sanremo di Arisa. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, cara Cinzia, l'ascoltiamo Contessa, quando non era soltanto Ruggeri ma era ancora con i Decibel, ed era il 1980 esattamente. Ascoltiamoli.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Decibel Contessa su Radio Manila mentre mancano 2 minuti alle 20. Ciao manilosi, sono Steffi dello studio Savoini di Riva di Chieri e vorrei sentire Super Classico di Ernia. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
8: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
9: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
8: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Dunferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
7: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
0: Manila News. Radio Manila. Estate.

0: Despacito per la Bruna di Castagnole che questa sera va a ballare latino. Io non so come fate ad andare a ballare, io veramente minimo sforzo perché ho fatto veramente tanto tanto caldo. Vabbè, del resto è estate e quindi vabbè, ma un'estate così calda anche no, eh. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Diletta, Daphne e mamma.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare l'ultima canzone di Tiziano Ferro.
0: Quale?
1: Per la nostra sorellona Debora.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, allora andiamo in ordine di uscita, perché l'uscita ultima in ordine cronologico proprio di tempo è proprio questa riedizione, questo refresh di Perdono. Li sentiamo insieme, Tiziano Ferro e Lazza.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con la Mariella Vitale fino alle 21 nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Mariella, Conte Lanza.
0: Oh, buonasera.
1: Di nuovo al lavoro sulla Torino Aosta.
0: E via.
1: Dove siamo? Siamo diretti verso Barde e Châtillon. Ah. Volevo ascoltare, o meglio, gradirei ascoltare un pezzo che fa tanto estate. Ricorderai certamente Giulio Russo, non con la solita un'estate al mare, ma con limonata cia-cia-cia. Che sia una splendida serata per voi tutti. Ovviamente un saluto a te, The Voice, e un ringraziamento agli ascoltatori della radio più potente e più ascoltata del Piemonte, che oggi ci hanno sommerso di telefonate. Grazie e buona serata a tutti voi dal Conte Lanza. Saluto anche a Roby, che è al mio fianco, che
0: un saluto,
1: conduce il mezzo. A presto.
0: Buona serata a voi. Arriva Giuni Russo, limonata, ciao ciao ciao.

Limonata cia cia cia, Giuni Russo su Radio Manila. Buonasera Mary, posso chiedere una canzone dei Los Locos? L'ultima di ultimo, bello il giro. Esce domani e sì, domani è giornata di Radio Date, escono un sacco di nuovi singoli, li sentiremo sicuramente. Grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutori da Marcella. Sembrava che dovesse venire giù un bel temporale, ma niente, niente. E allora muoviamo la collita, che poi sarebbe la codina, muoviamola, dai.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Quanto è tempo, Franco 126 e Giorgio Poi, per Silvia di Alessandria? Siamo arrivati a quasi gli ultimi 20 minuti del Manila Box Happy Time con la Vitale, dopodiché, come ben sapete, arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Oh, saluto anche la Saretta, visto che Roby ci ha aggiornato su come ha sistemato la questione della cena con tre poche, e io ho avuto un sussulto perché adoro le poke, vabbè, questo è, ma figuriamoci cos'è che non adoro. Come adoro anche la fotografia che mi ha mandato dalla sua cenetta, ma Saretta, questa sera insalata di fagiolini e bresaola semplice e fresca. Oh, Saretta, bella leggera, ma il giovedì, ma io dico, è giovedì oggi, ma non c'erano gli gnocchi da mangiare? Vabbè, ognuno fa quello che vuole, però di solito dovrebbe essere così. Ah, ma forse sono a pranzo, forse a pranzo. Ma sentiamo adesso chi c'è, dai, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Aurora. Sto tornando da qualche giorno al fresco in montagna col mio compagno e vorrei dedicargli una canzone.
0: Quale?
1: Potreste mettere Le cose in comune di Daniele Silvestri.
0: Oh, ma che bella.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bello, tre giorni al fresco. Ah, belli rilassati in coppia, non si sente il freschetto, mano nella mano, non dà fastidio, bello. Daniele Silvestri.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Daniele Silvestri, Le cose in comune ci fa arrivare così alle 20:39 qui su Radio Manila. Sentiamo chi c'è adesso. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Sabrina di Racconigi.
1: Ciao.
2: Volevo richiedere se era possibile la canzone di Noemi.
1: Sì.
2: Tu cosa fai questa sera?
1: Giusto,
2: l'ultima
1: bella
2: che ho fatto.
1: Sì?
2: E dedicarla alle mie colleghissime della Magit, soprattutto a Irena, perché oggi non è, oggi non ce la può fare,
1: no,
2: proprio zero. Quindi diamogli un po' di grinta.
1: Dai, dai.
2: Perché domani è già venerdì, il weekend si sta avvicinando.
1: Lo vedo.
2: Yuppie, yuppie. E niente, chi ascolta Radio Manila è game over.
1: E allora dai, Noemi.

0: Radio Manila, sono Scarlett.
1: Ciao Scarlett.
0: Io vorrei sentire, sorry, scusa, lo sento. Okay. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Scarlett, arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

nostra Gaia su Radio Manila, grazie ad Arianna di Verzuolo. Sono stata forse qualche volta a Verzuolo. Ciao Arianna, buona serata anche a te. Sono le 20:52, ancora pochi minuti insieme alla Vitale e dunque andiamo velocemente perché c'è il messaggio che arriva dalla Mari. Ciao Radio Manila, sono Mari e vorrei ascoltare Guasto d'amore, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

amore ci fa arrivare così al momento dei saluti anche per oggi, perché l'appuntamento con la Vitale e col Manila Box Happy Time termina qui, ma inizia subito quello con Sergio Milito, che vi accompagnerà fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E vi saluto con l'ultimo messaggio che arriva dalle due gemelle Maria e Monica, che per questa sera vorrebbero proprio ascoltare i Coldplay con We Pray, insieme ad un sacco di altre gente, Little Saints, Borna, Eliana, Tini, insomma davvero tantissimi. Noi ci sentiamo, se volete, domani ci ritroviamo qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila alle 18. Vi aspetto, buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 21 e un minuto.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Eccoci qui, 21 e 3 minuti, ci siamo, Giovedì 16 luglio, ben trovati da Sergio Melito, parte il Manila Box in the Night. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? L'ultima fase di Manila Box anche per questa giornata, quello che ci porta fino a mezzanotte, appunto un viaggio fatto di vostra musica che potrete richiedere come sempre al 338 50 38 908. Mi raccomando, facciamoci compagnia, viaggiamo insieme fino al capolinea di mezzanotte. Partiamo con la prima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Alessandra, vorrei ascoltare Alfa e Manu Chao con Me Mi Piace. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Carissima Alessandra, partiamo con te, partiamo così nel Manila Box.

Andiamo. Ciao Radio Manila, sono Cristian. Volevo richiedere Tran Tran di Sfera e Basta. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over. In arrivo, Cristian. Buon ascolto, buona serata, buon Manila Box.

andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Antonella. Mi faresti sentire in Maneskin con Zitti e Buoni? Grazie, buona serata. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Antonella, eccoli qui, Maneskin. Ciao.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

21 e 18 minuti, Manila Box in the night. Ben trovati, 338 50 38 908. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Ciao Manila, sono Fausto Rassetti Torinese. Mi metteresti mica Van Gogh di Caparezza? Buona serata. Certo Fausto, eccola qui.

0: Mica Van Gogh era Caparezza. 338 50 38 908 per le vostre richieste, amici.
1: Ciao, sono Cristina e vorrei ascoltare Ogni volta di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Eccola qui, ciao Cristina, buona serata, buon ascolto.

Andiamo avanti, adesso andiamo ad accontentare Monica. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sign of the Times di Harry Styles, grazie mille, eccola qui in arrivo.

0: Styles, Sign of the Times. Ciao Manila, puoi mettermi una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari dedicata ai miei grandi amori Martina, Tiago, Mattias e Travis, grazie Alberto da Santana. Va bene, tra poco arriverà Coca Zero, poi a seguire c'è anche un vocale, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Palmina.
0: Ciao Palmina.
1: Mi fai per favore sentire Achille Lauro con Viaggio verso il Paradiso, grazie. Io sto andando a Punto Verde a Torino in Piazza d'Armi a ballare latino.
0: Brava.
1: Ciao, buona serata a tutti, un bacio.
0: Ciao, ciao. Divertiti, ciao cara.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Era Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. 338 50 38 908 per le vostre richieste. La prossima.
1: Ciao Radio Manila, noi siamo Sofia
2: e Martina.
0: Ciao.
3: E
0: ciao Beppino.
1: E vorremmo ascoltare
2: Shake It Off
1: di Taylor Swift.
4: E chi lo ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao a voi, ciao a voi. Eccola qui, Taylor Swift.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Dave, sono le 21:49, Manidosi cari, buon giovedì da Sergio Melito, buon ascolto di Manida Box in the Night, come la va? Pronti per richiedere la vostra canzoncina? Dai, fatevi sotto. 338 50 38 908. Proseguiamo. Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare con un deca degli 883. Grazie. Prego, Luca.

0: con un deca gli immancabili 883 all'interno del Manila Box in the night. Dunque al 338 50 38 908 c'è la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Chiara, vorrei ascoltare Romantica di Ultimo, vado subito ad accontentarti. Ciao Chiara.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo, e con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Cari manilosi, 338 50 38 908 a vostra disposizione per le vostre richieste. Ciao Sergio, ci fai ascoltare La Costiera Amalfitana. Grazie Marco. Certo, arrivano Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo nel Manila Box.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box con Sergio Melito.

così siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the night. Alesso, One Republic, questa era In Your Eyes. 338 50 38 908, andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Claudia, vorrei ascoltare Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Chi non vi ascolta è game over, giusto Claudia? Ciao.

Proseguiamo con la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Gabriella, mi piacerebbe ascoltare una poesia anche per te di Elisa. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Eccola qui.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'autostrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.
6: Manila Box.
7: E state con noi.

dance and the boys gonna love this. Licking their lips, wishing they had their big boy hands all on my hips. Rich, lei è Bea, quando sono le 22:19. Siamo a metà strada più o meno, dai, ancora lungo e spero gradevole e piacevole per voi il viaggio del Manila Box in the Night. Siete voi a fare la scaletta, non dimenticatelo mai. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Andiamo avanti, adesso andiamo da contentare ed esaudire quella di Monica. Ciao Sergio, vorrei ascoltare Solo Ieri di Eros Ramazzotti. Eccola qui.

0: Eros Ramazzotti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Francesco,
2: Manuela,
3: Davide
1: e sì. Diego. E Diego, che sì, non può parlare perché ha pochi mesi.
0: Piccolino.
1: E oggi i genitori di Davide e Diego festeggiano sì, 10 anni di matrimonio.
0: Ma che bello.
1: E vorremmo ascoltare Blu degli Eiffel 65. E chi non ascolta Radio Manila.
0: Ma certo, un saluto, bella famiglia e auguri a voi, cari sposini, eh?

0: Molto bene, molto bene. Andiamo con il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manina, siamo Irene e Gabriella, stiamo andando in montagna, abbiamo deciso a quest'ora alle 22 di sera di
0: giusto.
1: Andare in montagna perché domani mattina vogliamo andare a camminare.
0: Vabbè,
1: e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti e chi non ascolta Radio Manina è Game Over.
0: Perfetto,
1: buonanotte,
0: buonanotte, buon viaggio e naturalmente buon vento.

Buon vento, Giovanotti Alfa. Ciao Radio Manila. Sono Barbara, mi metteresti Earth Song di Michael Jackson? Ma certo, cara Barbara, buon Manila Box, buon giovedì sera.

0: Earth Song, Michael Jackson, 22:38 minuti, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Salvatore,
2: Cuzzo e Alessio.
0: Ciao.
1: Niente, questa sera stiamo andando in centro a berci una cosa e vorremmo deliziare tutti con questa splendida freddura.
0: Dai.
2: Dedichiamo la canzone che staremo per chiedere alla macchina che c'è davanti, che è una panda.
0: Sì.
2: Ovviamente siamo in strada, non siamo allo zoo.
1: Vorremmo ascoltare questa domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Manila
3: è over.
0: Forse è meglio ascoltare la canzone che pensare alla freddura. Buona serata, fanciulli.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E allora mi sa che gli occupanti, o meglio le occupanti della Panda che è davanti alla macchina degli amici che hanno appena richiesto Olly, le occupanti, dicevo, si sono fatte sentire.
2: Ciao Radio Manila, noi siamo quelle della Panda,
1: ecco.
2: Davanti a quelli che hanno mandato questa canzone di Olly.
1: Sì, bella freddura.
2: Quindi siamo,
1: sì,
2: esatto, con loro, siamo Alessia,
1: minimo.
2: Giorgia, Rossella.
1: Ciao.
2: Volevamo dedicare alla macchina dietro,
1: sì,
2: Passione. Oi, di Frede Palma.
1: Brave, ma che brave.
3: Sono la nostra passione.
2: E chi non ascolta Radio Manila? Tutto Alessio.
1: Sì.
2: Chi non ascolta Radio Manila?
3: E Game Over!
1: Nonostante quella fredduraccia, dedicate loro passione. Siete proprio meravigliose. Ciao, buon divertimento!

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 22 e 50 minuti, molto bene. Dai, ancora un'ora e 10 insieme in compagnia del Manila Box in the Night. Maridosi, buon giovedì sera, buon giro, buon divertimento, buone vacanze, buona estate. 338 50 38 908. Ciao Sergio, potrei ascoltare una su un milione di Alex Britti. Grazie Carla, va bene Carla, buona serata, buon ascolto a te.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia.

Andiamo con la prossima. Ciao Radio Manila, sono Samuele. Mi metti il mare impetuoso al tramonto di zucchero? Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Samuele.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Mad About It, 23 minuti, siamo nell'ultima ora di Manila Box in the Night, approfittatene, manilosi, forza, ancora un'oretta per richiedere la vostra canzone preferita. Mandate un messaggio al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Rachele, siamo in macchina, stiamo tornando da una cena importante con i colleghi e volevamo ascoltare Nessun rimpianto degli 883. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un game over, ciao!

0: Nessun rimpianto. 883, prossimo messaggio, prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, siamo Federico, Giuseppe e Valentina e vi chiediamo di mettere per noi in questa calda serata estiva Stupendo di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: Giusto?
1: Che cos'è chi non ascolta Radio Manila?
0: Cos'è?
2: Game over!
0: Brava, brava, la conferma. Perfetto, ciao ragazzi!

Andiamo avanti, proseguiamo il Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Walter. Questa sera mi piacerebbe ascoltare i Pet Shop Boys con It's a Sin. Grazie, buonanotte. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Buonanotte a te, Walter.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box in the Night con Sergio Marito fino a mezzanotte. Per le vostre richieste 338 50 38 908. Direi di andare ad ascoltare subito il prossimo messaggio vocale. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Ale da Nicchierino e volevo dedicare le canzoni a mia moglie e le sue amiche Laura, Monica, Antonietta e Elisa, la canzone di Achille Lauro,
2: Amor.
0: Amor.
1: Amor. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Perfetto, ciao a voi.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Andiamo con il prossimo messaggio. Buonasera, sono Emma. Potresti dedicare la canzone Con me di Roberto Murolo e Mia Martini a Carmine, che stasera, povero, lavora circondato da donne? Grazie. Vabbè, Carmine, resisti.

Bresh con Da Dio. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, se fosse possibile vorrei ascoltare Cesare Cremonini, ora che non ho più te. Buonanotte da Fabio. Grazie Fabio, arriva subito Cesare Cremonini. A seguire però andremo ad accontentare anche Roberto. Potrei ascoltare Happy Children? Va bene, P-Lion subito dopo aver ascoltato Cremonini.

Happy Children, P. Lion, siamo alle 23:43 minuti, l'ultimo quarto d'ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao, sono Sara, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Sara.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Sergio Melito.

E allora, questa è una canzone dei Lost Frequencies, Leave It All, quando sono le 23:50 minuti, sì, battute finali di Manila Box in the Night. Poi naturalmente per tutta la notte ci sarà la signorina Manila 9001 ad intrattenervi e ad accontentare le vostre voglie musicali, sempre al 338 50 38 908. Ciao Sergio, ciao Radio Manila, sono Simona, mi fai ascoltare Con il nastro rosa di Lucio Battisti? Chi non ascolta Radio Manila, scrive giustamente Simona, è super game over.

Lucio Battisti con il nastro rosa. Cari amiche e cari amici, termina qui il Manila Boxing the Night. Leggo l'ultimo messaggio, poi vi saluto. Ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo. Mi piacerebbe ascoltare chi fermerà la musica dei Pooh. Grazie, buonanotte a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao a te Andrea, buon ascolto, buonanotte. E buonanotte anche a voi cari manilosi. Vi aspetto domani, venerdì, naturalmente come sempre, a partire dalle ore 21 da Sergio Melito. Un abbraccio, fate i bravi, ciao!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao anima nera, una notte così calda, di luna piena, mi fai ascoltare la danza delle streghe. Chi non ascolta Radio Manila è game over. A tutti una bella, lunga, lunghissima fine. Amando.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

0: Ciao Radio Manina, siamo sempre Federico, Giuseppe e Valentina, quelli di prima, forse
1: un po' più storti,
0: un po' più storti di prima, e ti chiediamo per favore, per allietare il nostro cammino verso casa, Stupid Little Things di Anastacia, e chi non ascolta Radio Manina

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box.
4: E state con noi. Quando

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Sono Giuliana. Vorrei ascoltare canzone estiva di Annalisa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Signorina, buonanotte, sono il Conte Lanza, sono sull'autostrada a Torino Aosta, nella zona di Quincinetto, e ti ascolto con grande piacere. Saluto tutti gli ascoltatori che stanno percorrendo questa tratta autostradale, tutte le autostrade del nord-ovest. È una serata comunque ancora molto calda, io confidavo in questi temporali refrigeranti, ma ahimè non siamo ancora alla svolta. Pare che la settimana prossima le cose cambino radicalmente e che l'estate declini. Me lo auguro proprio. Per adesso però farmi ascoltare un'estate, una canzone che sa veramente molto d'estate e che andava tanto tanto di moda negli anni 80. Un'estate al mare di Giuni Russo. Buona nottata a te signorina e a presto dal Conte Lanza, diretto sulla sommità della collina di Torino, dove i nobili ci aspettano.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Bunny e Tyler con Total Eclipse of the Heart. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, io sono Edo.
2: E io sono Giorgio, vorremmo ascoltare
1: il Tyler Stort e fa
2: DJ Ax.
1: Chi non è

0: Starter Pack.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina, siamo Esther ed Emma e volevamo dedicare alla tutta la linea Audi una canzone di Mango, La Rondine. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere la canzone di Arisa Rovazzi e Nino D'Angelo Costiera Amalfitana, grazie mille.
1: Manila Box, estate con noi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Andrea e Elisa da Torino e vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Night.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Dentro al mio petto al buio una freccia, dalle tue due dita fa breccia. Apro un occhio allo spazio e mi perdo, nel mio mondo fa un cazzo di freddo. Sono fuori come un pazzo d'inverno, il mio cuore è uno straccio, anche peggio. Ho capito l'inganno del viaggio, era mio, dopo un bacio indietreccio. Prendo un po' di aria e rifletto.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila, la radio che te le suona.